Però non ci abbiamo messo la faccia. Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che sei

0: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato. Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobili a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due. Se ne sente il bisogno, eh? Ristorante Arlecchino. Scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271.

Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto, Fast Service, località Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio fa?

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco. Siamo arrivati giovedì 3 settembre 2026, San Gregorio Magno. Parleremo più tardi di queste notizie: guerra ibrida russa, l'Europa, reagiremo, Italia, timori sul prossimo voto, Tajani, possibili tentativi di Mosca di influenzare le urne, fine vita ok dal Veneto e legge, prima regione di centrodestra ad approvare, per Zaia, presidente regione Veneto, una risposta doverosa, Meloni, il governo più longevo, lavoro, export e PIL, i mercati promuovono la stabilità e i conti, Roma, famiglia suicida, si indaga sui debiti per curare la figlia. A caso Ranucci, caso report alla trasmissione, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione. Attentatori minacciati in cella. E vediamo adesso a Venezia la mostra del cinema, al via con Leone alla carriera per George Clooney. Ok, perfetto signori, di questo e altro parleremo più tardi. Il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Adesso naturalmente ci presentiamo subito con Pizzeria Mario, tanto per cominciare. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore, fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi? Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo con avanti signori, apriamo primissima, ci diamo una botta di energia come ci vuole ogni mattina e chiaramente grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50. 9 luglio 2027, sono esattamente 50. Allora, che tipo di canzoni va su Radio Amica in questo momento? Le hit dell'estate 2026. Chalet, la Sirenetta, Riccardo, siamo sempre aperti anche nel mese di settembre a Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, ma insomma l'estate qui non è finita ancora. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Su Radio Amica sempre arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni naturalmente su Radio Amica. Estate, Gardelì è sempre aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco chiaramente la massima del giorno, prima arriva dunque il momento di un ristorante di pesce favoloso, eccolo.

Scusate un attimo di pazienza e ci siamo. Dunque, andiamo subito. Eccolo qui, pronti. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via

La famiglia sterminata. Il medico messicano ha salito dei rimorsi. Se avessi saputo avrei fatto loro uno sconto. Un ciclo di Citotron costa $40,000, a cui si aggiungono altri 20-30 euro di spese per viaggio e il soggiorno in Messico. Totale 80 euro ogni volta che si andava in Messico, e chiaramente questa famiglia non aveva più questi soldi. Bambini nel bosco, i giudici, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico. Nelle motivazioni della decisione di tenerli ancora lontani da casa, il tribunale dei minori dall'Aquila evidenzia come il percorso di riabilitazione della coppia sia ancora incompiuto. La rigidità di Nathan e Kate rappresenterebbe un ostacolo per un immediato ricongiungimento. I tre fratellini andranno in una scuola pubblica, lo psichiatra sono a rischio di bullismo, ma io veramente questa storia non la capisco. Dunque si parla, attenzione, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico, ma i figli dei Rom, dei cosiddetti zingari Roma, no? Bene, ma quelli non ce l'hanno il controllo ideologico i figli da parte dei genitori? Ma è una storia così strana. Scarcerato dopo gli abusi. Ah, sentite questa voi, certo che i giudici vivono un momento un po' difficile in questi tempi, perché non ne azzeccano uno. Scarcerato dopo gli abusi su una tredicenne, la procura ricorre contro la decisione. Intanto gli ispettori di Nordio hanno già chiesto gli atti al tribunale di Torino, scritte sulle serrande del mini market chiuso. Dunque anche perché poi la gente si fa giustizia solo, visto che giustizia non ce n'è più. Interviene anche la ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice la sentenza si può anche discutere, però quella rimane, e non ci può essere questo attacco nei confronti dei giudici. Sì, va bene, ma se uno stupratore di una bambina di 13 anni viene rimesso subito fuori dopo una giornata, due, mi sembra che qualcosa non funzioni, o no? Negli studentati del Lazio, 10.000 nuovi posti letto, la regione è la prima nel piano housing del Ministero dell'Università. Ah, tra altre cose, torniamo un attimino su questo stupro della tredicenne. Cosa avrà capito questo signore Bangladesh e tutti gli altri del Bangladesh o i migranti? Che si può fare in Italia? Vedi una ragazzina, la stupri, tanto ti farai un giorno di carcere, seppure poi subito liberato. È gravissimo questo, attenzione. Vabbè, vediamo l'università. Dunque, studentati nel Lazio e in Italia. Nel Lazio 10.000 nuovi posti letto, la regione la prima al piano housing. Dunque verranno dati esclusivamente ragazzi che hanno problemi appunto nel pagare le rette per quanto concerne gli affitti, chiaramente tutto il resto. Dunque passiamo adesso a Teramo e dintorni. Strade e ponti della provincia, in campo un piano a 36 milioni di euro, investimenti per la sicurezza, decine di cantieri in corso, molti pronti a partire, stretto giro, gare d'appalto e addirittura d'arrivo. Il presidente D'Angelo, dopo qualche decina d'anni, ridia dignità alla viabilità del territorio. Ad Atri riparte purtroppo il rogo tra i calanchi, momenti di apprensione, ieri incendio presto domato, sono 87 gli ettari distrutti ai calanchi di Atri. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Teatro Provvisorio a Teramo fermo al palo, la città da 3 anni senza spazi culturali. La consigliera di Forza Italia Provisiero punta il dito contro i ritardi e lentezze dell'amministrazione comunale. Sul progetto al Parco della Scienza continue risposte rassicuranti, ma i lavori non sono mai partiti. Cambiata la serratura per le associazioni teramane, senza più una sede al Liceo Milli di Teramo. Teramo Nostra e le altre associazioni non possono più entrare nella sede via Fedele Romani. La provincia ha provveduto ieri a cambiare la serratura, i locali posti al piano seminterrato della scuola Giannina Milli, di proprietà dell'ente provincia. Chiaramente è stata una dura risposta da parte delle varie associazioni. Teramo Nostra dice questo è un atto banditesco, col suo presidente Piero Chiarini, che ne ha naturalmente per la provincia. Volevo dire un'altra cosa. Dunque devono andare via, giustamente, perché bisogna fare dei lavori al Milli. Bene, mi sta bene, però troviamo una sede per queste associazioni, magari temporanee, e poi magari si vedrà cosa si può fare. Va bene, invece non sono state trovate, forse Teramo Nostra e altre associazioni non hanno accettato appunto i luoghi dove li mandava appunto la provincia.
Ma insomma, e in questo testa a testa poi chiaramente ecco qui che succede, si chiude, punto e basta, perché i lavori devono andare avanti. Riaperto il ponte in legno, il passaggio del parco era chiuso per lavori della ciclabile.

completati i lavori al parco fluviale De Carolis, inerenti il tratto che va dall'ingresso del ponte a Catena fino a via del Tiro. Edifici pubblici fantasma, partita la ricognizione, il comune ha passato a setaccio e regolarizzato strutture sportive e sociali, il sindaco risolviamo problemi trascurati per anni anche sulla sicurezza. E ancora, sono poche 2 automediche in provincia. L'UGL critica l'organizzazione dell'emergenza territoriale entro terra e Val di Brata penalizzate. Pellegrinaggi ed eventi per San Gabriele. Da oggi a domenica iniziativa a Montorio Isola. San Gabriele in pellegrinaggio a Tottea. Oggi e domani l'urna contenente le spoglie del Santo Protettore si ferma oggi alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di Montorio al Vomano. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina, discarica, altro stop delle guide, area da bonificare, basta con i rifiuti. L'associazione ha depositato un'osservazione contro il piano presentato dalla Green Management, il presidente Borgatti, la zona è già satura, la regione archivi i progetti o faremo ricorso. E ancora, l'ex mercato sarà riqualificato in Val Vomano, il comune lavora al progetto e diventerà spazio per le varie associazioni. A Mosciano, opere pubbliche, segretario generale, sabato in consiglio comunale, vorrei fermi a Santa Filomena e cambio alla segreteria comunale. Sono questi 2 temi che verranno discussi nel consiglio comunale di Mosciano. E ancora, Alba Adriatica, la Dio Medori, con le maglie del calcio sul feretro, chiesa di Sant'Ufemia strapiena per l'ultimo saluto a Biagino Medori, allenatore delle giovanili, anzi dei portieri delle giovanili del Giulianova Calcio, che è morto all'età di 62 anni. Gestione delle emergenze, Val di Brata penalizzata, il comitato pro ospedale contesta un nuovo assetto della rete di assistenza del 118. Di 32 postazioni medicalizzate del piano regionale, nessuna è nella nostra zona. E ancora, veniamo a un'altra notizia, l'epoca longobardo rinasce al Museo delle Armi Antiche. A Martinsicuro c'è stata questa rievocazione. Carabinieri in Val di Brata, incontri contro le truffe, le date di settembre. Chiaramente in tutte le località della Val di Brata, a parte i carabinieri che spiegheranno ai più anziani come fare per difendersi dai ladri. Veniamo a Giulianova, centro-sinistra, Ciccone rinuncia, non sarò la candidata sindaca. La presidente di Citygas, non ho la preparazione all'età o altri progetti per i quali sarò più utile. Costantini nega l'avvicinamento a Futuro Nazionale, con Di Gio Vittorio solo amicizia personale. Paga il pane con i soldi falsi, la negoziante la scopre. A Giulianova torna l'allarme in città per le banconote false rifilate soprattutto ai commercianti. L'ultimo episodio è stato denunciato ieri riguardo una donna che era entrata in una rivendita e voleva del pane, sembrava alterata e non articolava bene le parole. Aveva la merce richiesta, mostrato alla titolare del negozio una banconota da 50 euro. La titolare, che sa degli episodi di soldi falsi rifilate, insomma, è stata molto attenta e ha riconosciuto la banconota contraffatta e per cui non ha dato il pane alla signora, che è uscita velocemente dal negozio. Freccia rossa, estate finita, seconda fermata addio. Ancora una volta col fine dell'estate la stazione Giulianova deve rinunciare al secondo freccia rossa in arrivo da Milano. E ancora in bici da Roma per rivedere il suo medico. A distanza di anni dal trapianto di fegato torna Giulianova per abbracciare Gasbarrini, il medico che lo operò. Il grande medico Gasbarrini, non dimentichiamolo, Giovanni Gasbarrini. Fratelli d'Italia, la stretta finale a Roseto per il SIA 40 da candidata sindaca. Incontro decisivo martedì tra i dirigenti locali e provinciali. Il via libera all'investitura spaccherebbe il centrodestra. E ancora, vediamo un'altra notizia, barriere in città. Le proposte arrivano, sono 63 i suggerimenti a Roseto inviati dai cittadini sul piano di eliminazione degli ostacoli. Parco di Roseto nel degrado, serve pulizia. I residenti di via Bixio chiedono interventi per la piccola area verde completamente abbandonata. A Amianto, nell'ex piccionaia, il sindaco faccia chiarezza alla polemica dell'opposizione. Come sempre il sindaco Mario Nunez non risponde nel merito alle domande, ma preferisce evitare, anzi sviare, scegliendo il solito attacco scomposto verso chi osa porre solo dei quesiti, come dire, leciti. Ad Atri, studio e lavoro in condivisione, così nasce il museo etnografico. Il progetto della cooperativa Forma Talenti con associazioni e comune incassa i fondi di un bando nazionale. La struttura ospiterà anche uno sportello di orientamento per i giovani, spazi dedicati alle professioni. E ancora Ali a Pineto, l'associazione Ali, autonomie locali italiane, Cocciniglia, aiuta i comuni, la cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, va bene, che attualmente
insomma, sta colpendo tutti gli alberi delle città costiere. A Silvi arriva il Giro d'Abruzzo, iniziative su sport e ambiente. Dal 15 al 18 settembre in Regione Abruzzo si terrà il Giro d'Abruzzo, corsa ciclistica organizzata da RCS Sport in collaborazione con Regione e Dipartimento per le politiche giovanili. Dunque, premiate per vacanze a Pineto da oltre 58 anni, consegnate pergamene in comune a due sorelle napoletane, dal 68 tornano per estate e festività sempre a Pineto, innamorate di questa cittadina. E ancora lo sport per chiudere: il calcio sbarca alla Scala di Marco, miglior giocatore, la cerimonia a Milano. Al Gran Galà le premiazioni per la scorsa stagione, Fabregas tecnico rivelazione e Mancini parla di nazionale, siamo una squadra forte, i giovani hanno qualità. Insomma, ieri grande premiazione, tra i premiati Nico Gonzalez, Lautaro ed altri, anche Palestra, Marco Palestra, che gioca nel Chelsea. Questo è un giocatore che secondo me farà tanta strada, perché è veramente molto preparato, e questo giocare nel campionato inglese, sicuramente darà ancora lustro a questo giocatore e farà fare tanta esperienza. Europei di volley, l'Italia soffre ma batte la Svezia, le azzurre volano in semifinale. Il tecnico Velasco: ci è mancata la lucidità a inizio partita, quando ci siamo rimessi in sesto abbiamo fatto dei punti decisivi, troppo forte questa nazionale. Superfesta azzurra a Taranto, superato il record di medaglie per i giochi del Mediterraneo, tra i più forti sicuramente Jimbo, che ha vinto il salto in alto. Nel Open americani di tennis, Sonego si ferma con Zverev, bene Musetti, oggi tocca a Cobolli, eliminato Berrettini. Coppa Italia, Sassuolo Udinese vanno avanti, Sassuolo Udinese passano agli ottavi di Coppa Italia, i Norverdi hanno battuto a rigori il Frosinone dopo il risultato di 1-1. L'Udinese invece ha la meglio sul Venezia con il risultato di 2-1, doppietta della punta Baio.

per sfide contro Perugia e Samba. Intanto ieri sera il Teramo si è presentato ai suoi tifosi in Piazza Marte Libertà: vogliamo vincere. Il presidente Antonio, durante la cerimonia a Piazza Marte, inutile nascondersi, l'abbiamo detto anche noi almeno tre settimane fa, che quest'anno il Teramo, inutile che si nasconde, è la squadra da battere, punto e basta. L'obiettivo è raggiungere la promozione, le squadre più forti, l'Ancona sicuramente, e poi ci sono le squadre abruzzesi, quelle sono veramente molto molto da temere. Sant'Egidiese in piena emergenza, per esordio sono tanti gli assenti giallorossi, domenica la trasferta a Montecchio. Giulianova pronti a Arras e Martiniello, per Golizzi valuta la coppia di punte per la partita domenica contro il Fossombrone. Potrebbe cambiare qualcosa nel Giulianova che affronta domenica al Fadini il Fossombrone sotto il sole cosciente delle ore 15. Incredibile come la Lega possa far giocare le partite in questa data, in questa ora. In eccellenza il DS, il direttore generale Gemarioli incontra il sindaco per il Chieti, e intanto il Chieti pesca dalla Serie D, ecco arrivare Fino e Pissinis, anche perché chiaramente questo Chieti, se fa il campionato di eccellenza, lo fa perché deve vincerlo, altrimenti è inutile, non per partecipare, insomma è normale per una città come Chieti. Va bene signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego.

0: Pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-654-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-654-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque allora, gli appunti Radio Mica, cosa va musicalmente parlando su Radio Mica di questi tempi? L'hit dell'estate 2026. Alla grande, e tra queste hit avremo il tormentone d'estate domenica, dunque 13 di settembre, dalle ore 10:15 in poi andremo con il momento riservato chiaramente al appunto al tormentone. Vi diremo qual è la canzone che ha vinto secondo quello che abbiamo appreso dai vostri voti, eccetera. Va bene, perfetto. Allora andiamo con un'altra notizia. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, lo stigiro puro, la parte orchestrale di Radio Mica, disco novità, eccetera. Beh, insomma signori, davvero abbiamo delle cose importanti, eh. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 30 412, impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, finalmente lo sappiamo, domenica 13 di settembre ore 10:15, signori, prima puntata, si va a ricominciare per una grande stagione 2026-2027, e il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50, mamma, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità. Tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini. E se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli, uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.

0: andiamo con notizie riservate nei nostri super festival del momento. GT Gente di Talento, partecipare è semplicissimo. Per il super tormento dell'estate ne abbiamo già parlato, domenica 13 l'appuntamento per svelarvi la canzone regina dell'estate 2026 in assoluto. Arlecchino da Sante, dunque solo base di pesce, Tortoreto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lolido, Mondo Risparmio, servizio e qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 di settembre, stasera va a carta e cartone dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Tra poco, signori, andiamo con la fortuna, perfetto. E prima la scuola, inizia il nuovo anno accademico 2026-2027. Alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, andiamo. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque andiamo subito col concorso numero 141. Attenzione, stasera il 6 al Super Enalotto vale qualcosa come 218 milioni e 700 mila euro. Mamma che botta. Dunque allora, veniamo al gioco dell'otto. Rote scelte Firenze e Genova. Numeri consigliati 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52. Ripeto, 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52 su Firenze e Genova. Su Napoli e Palermo 43, 45, 50 abbinati al 67, 68. Ripeto, 43, 45, 50 abbinati al 67, 68 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Le farmacie di turno tra poco con Sosta Gustosa. Sentiamo un po', attenzione, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì. A Moscione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi di Febo Pineto, a Giulianova Ielo, Villa Rossini Giulianova, in Val Virata Gasparroni Tortoreto, di Mattia Santomero, Roseto Chicco via Nazionale, Roseto, a Valfino Montefino, appunto Montefino, la farmacia si chiama appunto Montefino ed è a Montefino via Mazzini 9, Castelli Isola Savini, Tossicia, Montorio Berlini, a Campli farmacia del Corso Campli sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì. Perfetto, le super classifiche andiamo a chiudere prima di passare chiaramente al super oroscopo del giovedì da Radio Amica. Prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panineria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cena. avanti, sì. Pranzo a meno fisso, anche per un pranzo veloce, yeah, e sì, poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900 via D'Annunzio 121 Teramo. Momenti irripetibili. Ok, bene così, Radio Amica International, il 9 luglio 2027, sono 50, grazie per gli auguri. Dunque, allora, andiamo avanti perché tra poco abbiamo il momento dell'oroscopo, prima ancora le super classifiche. Oggi giovedì tocca chiaramente a chi? Tocca alle canzoni. Dunque, il disco più venduto, Michael Jackson Thriller, lo so che è vecchio, va bene, è in vinile, però è stato ripubblicato e quindi è il più venduto, davanti a Ariana Grande The Petal, al terzo Stray Kids This That, al quarto Radio Italia Summer Hits 2026, al quinto Marilyn Manson, al sesto Kate Say World, al settimo Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, e poi i Pink Floyd, ormai in classifica da 40 anni con The Dark Side of the Moon, cioè non escono mai di classifica. I dischi più venduti, anzi più ascoltati, al primo posto Angela Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, davanti a Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, al terzo Mark Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, poi Agel, Mavin to the Sun, Samurai J, Flamengo Paranoia, al sesto Noemi, Tu cosa fai questa sera, e al settimo Human, Peggy Gu, all'ottavo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry scusa lo sento, e poi c'è Madonna con Dance Tria e The Beos con Magnetic. Comandano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, bellissima canzone, complimenti davvero anche a chi l'ha scritta, Va bene signori, ci siamo, allora andiamo con la chiusura di primissima, l'oroscopo, il programma in televisione, le comunicazioni di servizio, ci siamo, bene sì, prego.
1: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
0: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo. Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via, andiamo con l'oroscopo del giovedì 3 settembre 2026, ricordo tra altre cose, stasera va la carta, dunque nel appunto per la spazzatura, va bene, perfetto. Ariete, continui a far fatica, rallentato la serie di limiti e responsabilità che non ti consentono di procedere con quel dinamismo che per molti versi è la tua caratteristica. Toro, la giornata favorisce l'autonomia, nella prima parte della giornata la luna è nel tuo segno, ma essendo congiunta con Urano la sua presenza non si traduce nella classica sensazione di quiete e calma, siete sempre nervosi. Gemelli, la giornata ti spinge a spenderti senza farti condizionare dalla visione di persone a te vicine che suggeriscono una certa cautela. Cancro, il rapporto molto teso tra Marte che è il tuo segno e Saturno limita la tua libertà di azione e proprio per questo tende a suscitare in te la reazione opposta. Leone, continua a essere protetto dalla presenza di Giove che qualunque cosa tu faccia o non faccia ti aiuta mettendoti a disposizione una dose inesauribile di buon umore. Vergine, nel pomeriggio l'arrivo della luna nel settore dei legata al lavoro è una potente iniezione energia che sprona il tuo spirito di iniziativa. Siamo alla bilancia, anche se nel lavoro gli elementi di contrapposizione con cui sei alle prese sono ben presenti e la situazione non sia veramente cambiata, la giornata va avanti ed è scorrevole. Scorpione, nel lavoro ti trovi a percorrere qualche tratto in salita, la giornata ti mette di fronte alle difficoltà, trovando forse il modo di farti prendere l'ipotesi di cambiare atteggiamento. Sagittario, forte di un atteggiamento particolarmente positivo, continui a procedere anche di fronte a situazioni complesse. Complimenti. Capricorno, puoi avvalerti di una disposizione d'animo particolarmente costruttiva e che si adatta alle circostanze che il lavoro ti consente di adottare piccoli accorgimenti. Acquario, un qualche guizzo di ribellione ti apre gli occhi, consentendoti di scoprire per l'ennesima volta che le cose possono essere viste da angoli diversi. Pesci, oggi una piacevole sensazione di sicurezza materiale ti consente di muoverti anche nel lavoro con una certa concretezza. Bene così. Allora, signori, ci siamo, andiamo subito con le trasmissioni. Su Rai 1 arriva Torno indietro, cambio vita, film commedia. Su Rai 2, sempre in prima serata, Il commissario Rex. Su Rai 3, Kilimangiaro estate. Rete 4, Diritto rovescio. Canale 5, Hotel Costiera. Su Italia 1, Cagliari, Hellas, Verona Calcio. La 7 è la Coppa Italia, chiaramente. Sulla 7 in onda attualità, su TV 8 tutte contro lui. Poi ancora su 3-9 The Best Aldo, Giacomo e Giacomo, Giovanni e Giacomo, scusate, il famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Perfetto così, signori. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 settembre alla grande, dalle 10:15 in poi, prima puntata, nuova stagione 2026-2027. Vi aspettiamo numerosi, tutti, non numerosi, tutti. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli d'architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Vettore del Tronto, con lo shop online indirizzo di palotrade.it. Cosa va sulla nemica di questi tempi? È il momento magico delle hit dell'estate 2026. Non è una cosa da poco, eh? Allora, raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 settembre, stasera carta e cartone dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok? Ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti, chiaramente, diamo la buona giornata. Ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, chiaramente. Per il momento, stop, arriva la musica.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque. Così ti aiuterò anche in questo. Così se muovo le labbra senti solo frasi mute, ci odieremo con una goccia di rispetto. Faremo l'amore in un letto diverso, uno dei due vince, l'altro guarda con disprezzo. Tu non sarai da solo mentre io vorrò un amore a fuoco lento. Ma ora che i miei occhi per te perdono colore, ora che canta falling in love è solo una canzone.

che riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

0: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazioni servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

La pittura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per pittura edizione numero 17 anno 2026. Il gran premio della pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, gran premio della pittura.

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gare del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gare del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gare del Lido, ristorante e pizzeria. Al telefono 0861 78 77 02, lungomare

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Amica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale, tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507, sei in linea.
1: I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Località a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati giovedì 3 settembre 2026, San Gregorio Magno. Parleremo più tardi di queste notizie: guerra ibrida russa, l'Europa, reggeremo Italia, timori sul prossimo voto Tajani, possibili tentativi di Mosca di influenzare le urne, fine vita ok dal Veneto e legge, prima regione di centrodestra ad approvare, per Zaia, presidente regione Veneto, una risposta doverosa, Meloni, il governo più longevo, lavoro, export e PIL, i mercati promuovono la stabilità e i conti, Roma, famiglia suicida, si indaga sui debiti per curare la figlia. A caso Ranucci, caso report alla trasmissione, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione. Attentatori minacciati in cella. E vediamo adesso a Venezia la mostra del cinema, al via con Leone alla carriera per George Clooney. Ok, perfetto signori, di questo e altro parleremo più tardi. Il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Adesso naturalmente ci presentiamo subito con Pizzeria Mario, tanto per cominciare, vai! Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri.

0: tua la scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario, pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta e il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario e voi.
1: Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo con avanti, signori. Apriamo la primissima, ci diamo una botta di energia come ci vuole ogni mattina. E chiaramente grazie a tutti per gli auguri a Radio Mica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50. 9 luglio 2027 sono esattamente 50. Allora, che tipo di canzoni va su Radio Mica in questo momento? Le hit dell'estate 2026. Chalet, La Sirenetta, Riccardo, siamo sempre aperti anche il mese di settembre a Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, ma insomma l'estate qui non è finita. Ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Mica International. Su Radio Mica sempre arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni naturalmente su Radio Mica. Estate, Gardelì è sempre aperto, Tortoretto Lido, Lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco chiaramente la massima del giorno, prima arriva dunque il momento di un ristorante di pesce favoloso, eccolo.

0: Scusate, un attimo di pazienza e ci siamo. Dunque, andiamo subito. Eccolo qui, pronti. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, nero di seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque allora andiamo con la massima del giorno. Non limitarti a vedere le circostanze, guarda oltre. Ben detto, bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, Siano Accademico 2026-2027. Comincia una grande stagione musicale per te che vuoi imparare a suonare musica, far musica, suonare, eccetera. Ebbene, ci sono i corsi strumentali. Chiama al 346-04-009-72. Suonate mica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica International. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, riosa, spassosa, piena di birra e spaghetti, un'estate italiana, è un'estate con Radio Mica International. Andiamo alle notizie importanti del giorno, sentiamo un po', vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Vediamo subito le notizie importanti che abbiamo. Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Insomma, scrivi la tua canzone tramite WhatsApp, inviala a Radio Mica al 335-6564-507. Ultimissimi giorni, perché domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, dalle 10:15 in poi, bene signori e signori, daremo finalmente il nome di questa canzone tormentone dell'estate 2026. Mi sembra anche giusto. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Santa. Nero di Seppia, super ristorante in via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978 per le tue prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Mica International. Al momento si chiama Canzone d'amore di Marco Mengoni e della bravissima Angelina Mango. E ancora al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, il momento del notiziario. Tra pochissimo, sentiamo un po', prego regia, vai, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare, Sirena, Tortore, Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito avanti con il momento riservato al tempo. Che farà? Il meteo, dunque, un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile anche per oggi. Zero termico intorno ai 4200 metri significa che le temperature si stanno abbassando, venti deboli temperature. L'Aquila più 15 più 30, Sulmona più 18 più 31, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 29, Teramo più 21 più 30, Giulianova più 23 più 30, Roccaraso più 14 più 24, Martinsicuro più 24 più 31, San Vito del Tronto più 23 più 30. Ok, bene signori, questo è quanto. Naturalmente andiamo adesso con i giorni. Siamo arrivati al 3 di settembre, giovedì, siamo arrivati al giorno numero 246 dell'anno 2026. Alla fine mancano 119. Il sole sorto alle 6:30, tramonterà questa sera esattamente alle 19:29. Perfetto così. Bene. Dunque ricordo altre cose. Ieri sera a Teramo la presentazione della squadra, tra fumogeni vari, tanto tifo eccetera, insomma l'ho detto già io, l'ha ripetuto ieri sera il presidente Filippo D'Antonio, non ci nascondiamo, andiamo a vincere il campionato. Io l'ho detto conoscendo questi giocatori, chiaramente acquistati dal Teramo Calcio, beh insomma è l'annata buona perché è il momento di vincere, insomma la squadra c'è tutto, quindi è una grande società dietro le spalle. Alla grande, vabbè, dunque allora signori ci siamo arrivati adesso invece al momento del notiziario, tutte notizie che abbiamo per voi, sentiamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, detta i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo al momento del notiziario del giorno di oggi, giovedì 3 settembre 2026, si festeggia San Gregorio Magno, il segno più del giorno, il segno dell'acquario, e andiamo con notizie dunque che non sono buone, specie di questi tempi. La guerra ibrida di Mosca, l'Unione Europea, alzeremo la guardia, Lipsia, sabotatori identificati, allarme per i blitz tra aeroporti e stazioni e droni al cielo del nord, un sospettato con visto italiano ma non è passato per il nostro paese. Attentatori reclutati sui social, hacker contro le reti strategiche, spazio e mare, gli altri due fronti, von der Leyen, non tolleriamo altri attacchi sul suolo europeo, questa nuova normalità per gli europei, Rutte dice non ci divideranno. Tajani, ingerenze russe sul voto e timore del report dei 007. Salvini replica al ministro degli esteri, mi preoccupa quest'ansia anti-Mosca. Allerta i servizi sulle interferenze, futuro nazionale, Vannacci, cavallo di Troia del Cremlino, lo dice appunto il Financial Times. Il generale Vannacci a capo di Futuro Nazionale si difende, l'FSB si accontenta di uno come me, i dubbi di Meloni sulle sue mosse. Le difese della NATO, i grandi aerei radar sempre in volo, l'invisibile sorveglianza digitale, ma pronti al decollo, ci sono gli F-35, insomma siamo in fase difesa al momento. Stabilità, lavoro, sport e famiglie, il bilancio del governo Meloni a ridosso del quarto anno dell'esecutivo, il bilancio nel documento di 28 pagine di Fratelli d'Italia, 1 milione di occupati, 5 punti in meno per il deficit PIL, più 10% le vendite all'estero, sbloccati i contratti per 5 settori, mai così tante donne al lavoro, tra le rivendicazioni rotta migranti e sanità. I numeri del governo Meloni, che è il governo più longevo del momento, un record. Non del momento, di sempre. Spread sotto controllo, crescita del PIL, i mercati promuovono la tenuta dei conti, il differenziale con i bund si mantiene a 80 punti, banche e fondi stranieri puntano sui BTP italiani e non è poco. E ancora, Elisane contro l'attacco, record della Meloni, sanità ai minimi, dice l'opposizione sul primato di longevità del governo, non c'è nulla da festeggiare. Salis e le primarie, sono la sindaca di Genova. Volete vedere che tra i due contendenti Conte e Alice Line alla fine esce fuori la Salis, che poi lo sarebbe neanche tanto male, fa una faccia nuova, chiaramente garbata, bella, devo dire, la Salis, beh insomma potrebbe fare anche la premier per il centro-sinistra qualora dovesse vincere questa coalizione. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso le altre notizie, insomma meglio la Salis che Alice Line, insomma assolutamente sì, con tutto il rispetto per carità. Report, la trasmissione, Presutti, Giulia Presutti rinuncia, le pressioni della redazione, la giornalista dice no alla conduzione dopo la minaccia degli inviati del programma di dimissioni in blocco, la Rai a caccia di un'altra soluzione, fumata grigia all'incontro tra Corsini e giornalisti, tra il capo degli approfondimenti e la redazione sarà un nuovo confronto entro il fine settimana, la presa di posizione della squadra che lavorava con Sigfrido, garantire libertà e indipendenza, attentatori minacciati in cella, vi conviene non collaborare. Dopo l'aggressione alla Vittola, al riesame i suoi legali potrebbero puntare a rischi che corre in carcere. Tavares, gli esecutori dell'attentato a Ranucci, si deve mettere una botta, una cosa tranquilla. E ancora, dal Veneto al fine sì, al fine vita, Fratelli d'Italia, iniziativa sbagliata, ma prove di dialogo, PD, Forza Italia. È la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito, priorità alle cure palliative, contatti tra Craxi e Bocce, il nodo del ruolo del servizio sanitario. Per i melognani il problema resta la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, tra altre cose i costi del fine vite sono tutto a carico dello Stato. Gli spari al Revo in Svizzera che ha colpito la giovanissima abruzzese Maria Spinelli. Maria uccisa nella fuga. Il killer ha esploso 41 colpi. Il 43enne svizzero ha confessato, ha agito da solo, 3 armi comprate legalmente, nessun movente. Il nodo sicurezza in Italia, molti più controlli per i grandi eventi. Esclusa la pista estremista, l'uomo avrebbe disturbi psichiatrici. La famiglia non si può parlare di follia omicida. Subì un'aggressione omofoba e il 24enne è trovato morto in un casolare abbandonato. A dare l'allarme a Pavia una persona che frequentava la stessa struttura. La vittima aveva sangue sul volto. E ancora, famiglia sterminata, Pietralata, indagine su conti della coppia. Luca e Valentina avevano dato fondo a tutte le risorse per curare la piccola Bianca molto malata. L'ipotesi di spese e debiti che non potevano più sostenere, parliamo della famiglia naturalmente che aveva una bambina disabile, non ce la faceva più con le spese e si è uccisa tutta la famiglia sterminata. Il medico messicano ha salito dai rimorsi, se avessi saputo avrei fatto loro uno sconto. Un ciclo di Citotron costa $40,000, a cui si aggiungono altri 20-30 euro di spese per viaggio e il soggiorno in Messico, totale 80.000 euro ogni volta che si andava in Messico, e chiaramente questa famiglia non aveva più questi soldi. Bambini nel bosco, i giudici, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico. Nelle motivazioni della decisione di tenerli ancora lontani da casa, il tribunale minori dall'Aquila evidenzia come il percorso di riabilitazione della coppia sia ancora incompiuto. La rigidità di Nathan e Kate rappresenterebbe un ostacolo per un immediato ricongiungimento. I tre fratellini andranno in una scuola pubblica, lo psichiatra sono a rischio di bullismo, ma io veramente questa storia non la capisco. Dunque si parla, attenzione, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico, ma i figli dei Rom, dei cosiddetti zingari Rom, no? Bene, ma quelli non ce l'hanno il controllo ideologico, i figli da parte dei genitori? Ma è una storia così strana. Scarcerato dopo gli abusi. Ah, sentite questa voi, certo che i giudici vivono un momento un po' difficile in questi tempi perché non ne azzeccano uno. Scarcerato dopo gli abusi su una tredicenne, la procura ricorre contro la decisione. Intanto gli ispettori di Nordio hanno già chiesto gli atti al tribunale di Torino, scritte sulle serrande del mini market chiuso. Dunque anche perché poi la gente si fa giustizia da solo, visto che giustizia non ce n'è più. Interviene anche la ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice la sentenza si può anche discutere, però quella rimane e non ci può essere questo attacco nei confronti dei giudici. Sì, va bene, ma se uno stupratore di una bambina di 13 anni viene rimesso subito fuori dopo una giornata, due, mi sembra che qualcosa non funzioni o no. Negli studentati del Lazio 10.000 nuovi posti letto, la regione è la prima nel piano housing del Ministero dell'Università. Ah, tra le altre cose, torniamo un attimino su questo stupro della tredicenne. Cosa avrà capito questo signore Bangladesh e tutti gli altri del Bangladesh o i migranti? Che si può fare in Italia? Vedi una ragazzina, la stupri, tanto ti farai un giorno di carcere seppure, poi subito liberato. È gravissimo questo, attenzione. Vabbè, vediamo l'università. Dunque, studentati nel Lazio e in Italia, nel Lazio 10.000 nuovi posti letto, la regione prima al piano housing. Dunque verranno dati esclusivamente ragazzi che hanno problemi appunto nel pagare le rette per quanto concerne gli affitti, chiaramente tutto il resto. Dunque passiamo adesso a Teramo e dintorni. Strade e ponti della provincia, in campo un piano a 36 milioni di euro, investimenti per la sicurezza, decine di cantieri in corso, molti pronti a partire, stretto giro, gare d'appalto e addirittura d'arrivo. Il presidente D'Angelo, dopo qualche decina d'anni, ridiamo dignità alla viabilità del territorio. Ad Atri riparte purtroppo il rogo tra i calanchi. Momenti di apprensione, ieri incendio presto domato, sono 87 gli ettari distrutti ai calanchi di Atri. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Teatro Provvisorio a Teramo fermo al palo, la città da 3 anni senza spazi culturali. La consigliera di Forza Italia Provvisiero punta il dito contro i ritardi e lentezze dell'amministrazione comunale. Sul progetto al Parco della Scienza continue risposte rassicuranti, ma i lavori non sono mai partiti. Cambiata la serratura per le associazioni teramane, senza più una sede al Liceo Milli di Teramo. Teramo Nostra e le altre associazioni non possono più entrare nella sede via Fedele Romani. La provincia ha provveduto ieri a cambiare la serratura, i locali posti al piano seminterrato della scuola Giannina Milli di proprietà dell'ente provincia. Chiaramente è stata una dura risposta da parte delle varie associazioni. Teramo Nostra dice: questo è un atto banditesco, col suo presidente Piero Chiarini, che ne ha naturalmente per la provincia. Volevo dire un'altra cosa. Dunque, devono andare via, giustamente, perché bisogna fare dei lavori al Milli. Bene, mi sta bene, però troviamo una sede per queste associazioni, magari temporanee, e poi magari si vedrà cosa si può fare. Va bene, invece non sono state trovate. Forse Teramo Nostra e altre associazioni non hanno accettato appunto i luoghi dove li mandava appunto la provincia. Ma insomma, e in questo testa a testa poi chiaramente, eccolo qui che succede, si chiude, punto e basta, perché i lavori devono andare avanti. Riaperto il ponte in legno, il passaggio del parco era chiuso per lavori della ciclabile. Completati i lavori al parco fluviale De Carolis, inerenti il tratto che va dall'ingresso del ponte a catena fino a via del Tiro. Edifici pubblici fantasma, partita la ricognizione. Il comune è passato a setaccio e regolarizzato strutture sportive e sociali. Il sindaco: risolviamo problemi trascurati per anni anche sulla sicurezza. E ancora: sono poche 2 automediche in provincia. L'UGL critica l'organizzazione, l'emergenza territoriale entro terra e Val di Brata penalizzate. Pellegrinaggi ed eventi per San Gabriele: da oggi a domenica iniziativa a Montorio Isola, San Gabriele in pellegrinaggio a Tottea oggi e domani. L'urna contenente le spoglie del santo protettore si ferma oggi alle 17:30 nella chiesa parrocchiale di Montorio al Vomano. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Discarica, altro stop delle guide, area da bonificare, basta con i rifiuti. L'associazione ha depositato un'osservazione contro il piano presentato dalla Green Management, il presidente Borgatti: la zona è già satura, la regione archivi i progetti o faremo ricorso. E ancora, l'ex mercato sarà riqualificato in Val Vomano, il comune lavora al progetto e diventerà spazio per le varie associazioni. A Mosciano, opere pubbliche, segretario generale, sabato in consiglio comunale, lavori fermi a Santa Filomena e cambio alla segreteria comunale. Sono questi due temi che verranno discussi nel consiglio comunale di Mosciano. E ancora, Alba Adriatica, la Dio Medori con le maglie del calcio sul feretro, chiesa di Sant'Ufemia strapiena per l'ultimo saluto a Biagino Medori, allenatore delle giovanili, anzi dei portieri delle giovanili del Giulianova Calcio, che è morto all'età di 62 anni. Gestione delle emergenze, Val di Brata penalizzata. Il comitato pro ospedale contesta un nuovo assetto della rete di assistenza del 118. Di 32 postazioni medicalizzate del piano regionale, nessuna è nella nostra zona. E ancora, veniamo a un'altra notizia: l'epoca longobardo rinasce al Museo delle Armi Antiche. A Martinsicuro c'è stata questa rievocazione. Carabinieri in Val di Brata, incontri contro le truffe, le date di settembre, chiaramente in tutte le località della Val di Brata, a parte i carabinieri che spiegheranno ai più anziani come fare per difendersi dai ladri. Veniamo a Giulianova, centro-sinistra, Ciccone rinuncia, non sarò la candidata sindaca. La presidente di Citygas: non ho la preparazione all'età o altri progetti per i quali sarò più utile. Costantini nega l'avvicinamento a Futuro Nazionale, con Di Gio Vittorio solo amicizia personale. Paga il pane con i soldi falsi, la negoziante la scopre. A Giulianova torna l'allarme in città per le banconote false rifilate soprattutto ai commercianti. L'ultimo episodio è stato denunciato ieri riguardo una donna che era entrata in una rivendita e voleva del pane, sembrava alterata e non articolava bene le parole. Aveva la merce richiesta, mostrato alla titolare del negozio una banconota da 50 euro. La titolare, che sa degli episodi di soldi falsi rifilate, insomma, è stata molto attenta e ha riconosciuto la banconota contraffatta e per cui non ha dato il pane alla signora, che è uscita velocemente dal negozio. Freccia Rossa, estate finita, seconda fermata addio. Ancora una volta, col fine dell'estate, la stazione di Giulianova deve rinunciare al secondo Freccia Rossa in arrivo da Milano. E ancora, in bici da Roma per rivedere il suo medico. A distanza di anni dal trapianto di fegato, torna a Giulianova per abbracciare Gasbarrini, il medico che lo operò. Il grande medico Gasbarrini, non dimentichiamolo, Giovanni Gasbarrini. Fratelli d'Italia, la stretta finale a Roseto per il SIA 40 da candidata sindaca. Incontro decisivo martedì tra i dirigenti locali e provinciali. Il via libera all'investitura spaccherebbe il centrodestra. E ancora, vediamo un'altra notizia: barriere in città, le proposte arrivano. Sono 63 i suggerimenti a Roseto inviati dai cittadini sul piano di eliminazione degli ostacoli. Parco di Roseto nel degrado, serve pulizia. I residenti di via Bixio chiedono interventi per la piccola area verde completamente abbandonata. Amianto, nell'ex piccionaia, il sindaco faccia chiarezza alla polemica dell'opposizione. Come sempre il sindaco Mario Nunez non risponde nel merito alle domande, ma preferisce evitare, anzi sviare, scegliendo il solito attacco scomposto verso chi osa porre solo dei quesiti, come dire, leciti. Ad Atri, studio e lavoro in condivisione, così nasce il museo etnografico. Il progetto della cooperativa Forma Talenti con associazioni e comune incassa i fondi di un bando nazionale. La struttura ospiterà anche uno sportello di orientamento per i giovani, spazi dedicati alle professioni. E ancora Ali a Pineto, l'associazione Ali, autonomie locali italiane, Cocciniglia, aiuta i comuni. La cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, va bene, che attualmente insomma sta colpendo tutti gli alberi delle città costiere. A Silvi arriva il giro d'Abruzzo, iniziative su sport e ambiente. Dal 15 al 18 settembre in regione Abruzzo si terrà il giro d'Abruzzo, corsa ciclistica organizzata da RCS Sport in collaborazione con regione e dipartimento per le politiche giovanili. Dunque, premiate per vacanze a Pineto da oltre 58 anni, consegnate pergamene in comune a due sorelle napoletane. Dal 68 tornano per estate e festività sempre a Pineto, innamorate di questa cittadina. E ancora lo sport per chiudere: il calcio sbarca alla Scala, Di Marco miglior giocatore, la cerimonia a Milano. Al Gran Galà le premiazioni per la scorsa stagione, Fabregas tecnico rivelazione e Mancini parla di nazionale. Siamo una squadra forte, i giovani hanno qualità. Insomma, ieri grande premiazione, tra i premiati Nico Gonzalez, Lautaro ed altri, anche Palestra, Marco Palestra, che gioca nel Chelsea. Questo è un giocatore che secondo me farà tanta strada, perché è veramente molto preparato, e questo giocare nel campionato inglese sicuramente darà ancora lustro a questo giocatore e farà fare tanta esperienza. Europei di volley, l'Italia soffre ma batte la Svezia, le azzurre volano in semifinale. Il tecnico Velasco: ci è mancata la lucidità a inizio partita, quando siamo rimessi in sesto abbiamo fatto dei punti decisivi. Troppo forte questa nazionale. Super Festa Azzurra Taranto, superato il record di medaglie per i giochi del Mediterraneo. Tra i più forti sicuramente Jimbo, che ha vinto il salto in alto. Nel Open americani di tennis, Sonego si ferma con Zverev, bene Musetti, oggi tocca a Cobolli, eliminato Berrettini. Coppa Italia, Sassuolo Udinese vanno avanti, Sassuolo Udinese passano agli ottavi di Coppa Italia, i neroverdi hanno battuto ai rigori il Frosinone dopo il risultato di 1-1. L'Udinese invece ha la meglio sul Venezia con il risultato di 2-1, doppietta della punta Baio. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque, Pescara, inglese Pescara è ufficiale, Parigi prepara l'esordio, l'ex Latina può partire a titolare contro il Ravenna, pronto anche Nardin. Il giudice sportivo punisce Pellacani con 3 turni di squalifica e difesa spazio al giovane arrivato dalla Roma. Sono 15 in totale gli acquisti arrivati in questa sessione di mercato, se invece la gestione del club, è uno squadrone questo Pescara. Anche il Pescara non si può nascondere, deve vincere il campionato. Pineto, 2 giornate a Delle Monache, l'attaccante squalificato sarà assente per sfide contro Perugia e Samba. Intanto ieri sera il Teramo si è presentato ai suoi tifosi in Piazza Marte Libertà: vogliamo vincere. Il presidente Antonio, durante la cerimonia a Piazza Marte, inutile nascondersi, l'abbiamo detto anche noi almeno 3 settimane fa, che quest'anno il Teramo è inutile che si nasconde, è la squadra da battere, punto e basta. L'obiettivo è raggiungere la promozione, le squadre più forti, l'Ancona sicuramente, e poi ci sono le squadre abruzzesi, quelle sono veramente molto molto da temere. Sant'Egidiese in piena emergenza, per esordio sono tanti gli assenti giallorossi, domenica trasferta a Montecchio. Giulianova pronti a Arras e Martiniello, per Golizzi valuta la coppia di punte per la partita domenica contro il Fossombrone. Potrebbe cambiare qualcosa nel Giulianova che affronta domenica Alfadini di Fossombrone sotto il sole cocente delle ore 15. Incredibile come la Lega possa far giocare le partite in questa data, in questa ora. In eccellenza il DS, il direttore generale Gemarioli, incontra il sindaco per il Chieti, e intanto il Chieti pesca dalla Serie D, ecco arrivare fino a Pissinis, anche perché chiaramente questo Chieti, se fa il campionato di eccellenza, lo fa perché deve vincerlo, altrimenti è inutile, non per partecipare, insomma è normale per una città come Chieti. Va bene signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego.

0: Apertura edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque allora, gli appunti Radio Mica, cosa va musicalmente parlando su Radio Mica di questi tempi? L'hit dell'estate 2026. Alla grande, e tra queste hit avremo il tormentone d'estate domenica, dunque 13 di settembre, dalle ore 10:15 in poi andremo con il momento riservato chiaramente al appunto al tormentone. Vi diremo qual è la canzone che ha vinto secondo quello che abbiamo appreso dei vostri voti, eccetera. Va bene, perfetto. Allora andiamo con un'altra notizia. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, lo stigiro puro, la parte orchestrale di Radio Mica, disco novità, eccetera. Beh, insomma signori, davvero abbiamo delle cose importanti, eh. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, finalmente lo sappiamo, domenica 13 di settembre, ore 10:15. Signori, prima puntata, si va a ricominciare per una grande stagione 2026-2027. E il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50. Mamma, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo con le notizie riservate, i nostri super festival del momento, GT Gente di Talento. Partecipare è semplicissimo. Per il super tormento dell'estate ne abbiamo già parlato, domenica 13 l'appuntamento per dirvi, per svelarvi la canzone regina dell'estate 2026 in assoluto. Arlecchino da Sante, dunque solo base di pesce, Tortoretto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lolido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 di settembre, stasera va a Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, Carta e Cartone. Tra poco signori andiamo con la fortuna, perfetto. E prima la scuola, inizia il nuovo anno accademico 2026-2027 alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, andiamo.
0: Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale. Lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica. Musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio. Al telefono 346-04-009-72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito col concorso numero 141. Attenzione, stasera il 6 al Super Enalotto vale qualcosa come 218 milioni e 700 mila euro. Mamma che botta. Dunque allora, veniamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Firenze e Genova. Numeri consigliati 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52. Ripeto, 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52 su Firenze e Genova. Su Napoli e Palermo 43, 45, 50 abbinati al 67, 68. Ripeto, 43, 45, 50 abbinati al 67, 68 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Le farmacie di turno tra poco con sosta gustosa. Sentiamo un po', attenzione, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè, sosta gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. A Moscione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi di Febo Pineto, a Giulianova Ielo, Villa Rossini Giulianova, in Val Virate a Gasparroni Tortoretto, di Mattia Santomero, Roseto Chicco, via Nazionale, Roseto, a Valfino Montefino, appunto Montefino, la farmacia si chiama appunto Montefino ed è a Montefino, via Mazzini 9, Castelli Isola Savini, Tossicia, Montorio Berlini, a Campli, farmacia del Corso Campli, sulla Gapiccioni, Valle Castellana, Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì. Perfetto, le super classifiche, andiamo a chiudere prima di passare chiaramente al super oroscopo del giovedì da Radio Amica. Prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, Radio Amica International, il 9 luglio 2027 sono 50, grazie per gli auguri. Dunque, allora, andiamo avanti perché tra poco abbiamo il momento dell'oroscopo, prima ancora le super classifiche. Oggi giovedì tocca chiaramente a chi? Tocca alle canzoni. Dunque, il disco più venduto, Michael Jackson Thriller, lo so che è vecchio, va bene, è in vinile, però è stato ripubblicato e quindi è il più venduto, davanti a Ariana Grande. Petal, al terzo Stray Kids This That, al quarto Radio Italia Summer Hits 2026, al quinto Marilyn Manson, al sesto Kelsey Wild al settimo Kid Yugi, anche gli eroi muoiono, e poi i Pink Floyd ormai in classifica da 40 anni con The Dark Side of the Moon, cioè non escono mai di classifica. I dischi più venduti, anzi più ascoltati, al primo posto Angela Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, davanti a Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, al terzo Mel Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, poi Agel, Mavin to the Sun, Samurai J, Flamengo Paranoia, al sesto Noemi, Tu cosa fai questa sera, e al settimo Human, Peggy Gou, all'ottavo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e poi c'è Madonna con Densetria e The Beos con Magnetic. Comandano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, bellissima canzone, complimenti davvero anche a chi l'ha scritta, eh? Va bene signori, ci siamo, allora andiamo con la chiusura di Primissima, l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ci siamo? Bene, sì, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti, via, andiamo con l'oroscopo del giovedì 3 settembre 2026. Ricordo tra altre cose, stasera va la carta, dunque la spazzatura, va bene, perfetto. Ariete, continui a far fatica, rallentato, una serie di limiti e responsabilità che non ti consentono di procedere con quel dinamismo che per molti versi è la tua caratteristica. Toro, la giornata favorisce l'autonomia nella prima parte della giornata, la luna è nel tuo segno, ma essendo congiunta con Urano, la sua presenza non si traduce nella classica sensazione di quiete e calma, siete sempre nervosi. Gemelli, la giornata ti spinge a spenderti senza farti condizionare dalla visione di persone a te vicine che suggeriscono una certa cautela. Cancro, il rapporto molto teso tra Marte, che è il tuo segno, e Saturno limita la tua libertà di azione e proprio per questo tende a suscitare in te la reazione opposta. Leone, continua a essere protetto dalla presenza di Giove, che qualunque cosa tu faccia o non faccia ti aiuta mettendoti a disposizione una dose inesauribile di buon umore. Vergine, nel pomeriggio l'arrivo della luna nel settore legato al lavoro è una potente iniezione di energia che sprona il tuo spirito di iniziativa. Siamo alla bilancia, anche se nel lavoro gli elementi di contrapposizione con cui sei alle prese sono ben presenti e la situazione non sia veramente cambiata, la giornata va avanti ed è scorrevole. Scorpione, nel lavoro ti trovi a percorrere qualche tratto in salita, la giornata ti mette di fronte alle difficoltà trovando forse il modo di farti prendere l'ipotesi di cambiare atteggiamento. Sagittario, forte di un atteggiamento particolarmente positivo, continui a procedere anche di fronte a situazioni complesse. Complimenti. Capricorno, puoi avvalerti di una disposizione d'animo particolarmente costruttiva e che si adatta alle circostanze che il lavoro ti consente di adottare piccoli accorgimenti. Acquario, un qualche guizzo di ribellione ti apre gli occhi consentendoti di scoprire per l'ennesima volta che le cose possono essere viste da angoli diversi. Pesci, oggi una piacevole sensazione di sicurezza materiale ti consente di muoverti anche nel lavoro con una certa concretezza. Bene così. Allora, signori, ci siamo, andiamo subito con le trasmissioni. Su Rai 1 arriva Torni indietro, cambio vita, film commedia. Su Rai 2, sempre in prima serata, il commissario Rex. Su Rai 3, Chi li mangia estate. Rete 4, Diritto e rovescio. Canale 5, Hotel Costiera. Su Italia 1, Cagliari, Hellas, Verona Calcio. La 7 è la Coppa Italia, chiaramente. Sulla 7, in onda attualità. Su TV 8, tutto contro lui. Poi ancora su 39 The Best Aldo Giacomo e Giacomo, Giovanni e Giacomo, scusate, il famoso trio Alto, Aldo, Giovanni e Giacomo. Perfetto così, signori. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 settembre alla grande, dalle 10:15 in poi, prima puntata, nuova stagione 2026-2027. Vi aspettiamo numerosi, tutti, non numerosi, tutti. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli dell'architetto, immobile, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Matteo del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla nemica di questi tempi? È il momento magico delle hit dell'estate 2026. Non è una cosa da poco, eh. Allora, raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 settembre, stasera carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it, fai play, ci sei, ok? Ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto a tutti, chiaramente diamo la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, chiaramente. Per il momento stop, arriva la musica.

Chissà cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto. Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi, mandami una foto.

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Ragnero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante.

Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti a Bellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, vieni a vedere. Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. A Bellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Toledo al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Toledo, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

schiacci il rosso e blocchi tutto. Magico. Fai play e accendi la radio. Magico. Replay e accendi Radio Amica. Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, al telefono 0861 41 36 00 e buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano Daccio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

Arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Radamenti, Abellante Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.

si ride e che si fa l'amore, le tue tasse vanno spese in un hotel a ore. Io amando a modo mio ho sbagliato tante cose, tante mode non le seguo.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione, un pensiero mio.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507 sei in linea.

Auto Fast Service, l'autofficina meccanica importante per la risoluzione di problemi su auto benzina diesel hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica più gomme per auto Fast Service. Località Piano d'Accio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno, tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, all'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco. Siamo arrivati giovedì 3 settembre 2026, San Gregorio Magno. Parleremo più tardi di queste notizie: guerra ibrida russa, l'Europa, reggiremo Italia, timori sul prossimo voto Tajani, possibili tentativi di Mosca di influenzare le urne. Fine vita ok dal Veneto e legge, prima regione di centrodestra ad approvare. Per Zaia, presidente regione Veneto, una risposta doverosa. Meloni, il governo più longevo. Lavoro, export e PIL, i mercati promuovono la stabilità e i conti. Roma, famiglia suicida, si indaga sui debiti per curare la figlia. A caso Ranucci, caso report alla trasmissione, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione. Attentatori minacciati in cella. E vediamo adesso a Venezia la mostra del cinema, al via con Leone alla carriera per George Clooney. Ok, perfetto signori, di questo e altro parleremo più tardi. Il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Adesso naturalmente ci presentiamo subito con Pizzeria Mario, tanto per cominciare, vai. Le cose buone della vita esistono, e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4. 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu. Pizzeria Mario, e voi.
2: Ok, bene bene, dunque allora andiamo con avanti signori, apriamo primissima, ci diamo una botta di energia come ci vuole ogni mattina, e chiaramente grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50. 9 luglio 2027 sono esattamente 50. Allora, che tipo di canzoni va su Radio Amica in questo momento? Le hit dell'estate 2026. Chalet, la Sirenetta, Riccardo, siamo sempre aperti anche il mese di settembre a Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, ma insomma l'estate qui non è finita. Ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica sempre arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni naturalmente su Radio Amica. Estate, Gardelino è sempre aperto, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco chiaramente la massima del giorno, prima arriva dunque il momento di un ristorante di pesce favoloso, eccolo.

scusate un attimo di pazienza e ci siamo. Dunque, andiamo subito. Eccolo qui, pronti. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978 e opportunità.

0: la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque allora andiamo con la massima del giorno: non limitarti a vedere le circostanze, guarda oltre. Ben detto. Bene. Scuola musicale Maestro Umberto De Battisti, San Accademico 2026-2027, comincia una nuova grande stagione musicale per te che vuoi imparare a suonare musica, far musica, suonare eccetera. Ebbene, ci sono i corsi strumentali, chiama al 346-04-009-72. Suonate mica tutti i giorni, ossigeno puro, la parte orchestrale qui a Radio Mica International. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana era, un'estate con Radio Mica International. Andiamo alle notizie importanti del giorno, sentiamo un po', vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean, e se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Vediamo subito le notizie importanti che abbiamo. Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Insomma, scrivi la tua canzone tramite WhatsApp, inviala a Radio Mica al 335-6564-507. Ultimissimi giorni, perché domenica 13 settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show, dalle 10:15 in poi, bene signori e signori, daremo finalmente il nome di questa canzone tormentone dell'estate 2026. Mi sembra anche giusto. Di Santa Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Santa. Nero di Seppia, super ristorante in via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978 per le tue prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana, naturalmente su Radio Mica International. Al momento si chiama Canzone d'amore di Marco Mengoni e della bravissima Angelina Mango. E ancora al 900 Caffè in Galleria, si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900 Radio Mica International, l'unica radio in città. Amala, tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, il momento del notiziario. Tra pochissimo, sentiamo un po', prego regia, vai, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoreto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02, Lungomare, Sirena, Tortoreto Lido. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito avanti con momento riservato al tempo. Che farà il meteo? Dunque, un campo d'alta pressione abbraccia la regione, garantisce tempo stabile anche per oggi. Zero termico intorno ai 4200 metri, significa che le temperature si stanno abbassando, venti deboli, temperature. L'Aquila più 15 più 30, Sulmona più 18 più 31, Pescara più 23 più 30, Chieti più 20 più 29, Teramo più 21 più 30, Giulianova Genova, più 23, più 30, Roccaraso, più 14, più 24, Martinsicuro, più 24, più 31, San Benedetto del Tronto, più 23, più 30. Ok, bene signori, questo è quanto. Naturalmente andiamo adesso con i giorni. Siamo arrivati al 3 di settembre, giovedì, siamo arrivati al giorno numero 246 dell'anno 2026. Alla fine mancano 119. Il sole sortò alle 6:30, tramonterà questa sera esattamente alle 19:29. Perfetto così. Bene. Dunque ricordo altre cose, ieri sera a Teramo la presentazione della squadra, tra fumogeni vari, tanto tifo eccetera, insomma l'ho detto già io, l'ha ripetuto ieri sera il presidente Filippo D'Antonio, non ci nascondiamo, andiamo a vincere il campionato. Io l'ho detto, conoscendo questi giocatori chiaramente acquistati dal Teramo Calcio, beh insomma è l'annata buona, perché è il momento di vincere, insomma la squadra c'è tutto, quindi è una grande società dietro le spalle, alla grande. Vabbè, dunque allora signori, ci siamo arrivati adesso invece al momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi, sentiamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: giornale radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo al momento del notiziario del giorno di oggi, giovedì 3 settembre 2026, si festeggia San Gregorio Magno, il segno più del giorno, il segno dell'acquario, e andiamo con notizie dunque che non sono buone, specie di questi tempi. La guerra ibrida di Mosca, l'Unione Europea, alzeremo la guardia, Lipsia, sabotatori identificati, allarme per i blitz tra aeroporti e stazioni e droni al cielo del nord, un sospettato con visto italiano ma non è passato per il nostro paese. Attentatori reclutati sui social, hacker contro le reti strategiche, spazio e mare, gli altri due fronti, von der Leyen, non tolleriamo altri attacchi sul suolo europeo, questa nuova normalità per gli europei, Rutte dice non ci divideranno. Tajani, ingerenze russe sul voto e timore del report dei 007. Salvini replica al ministro degli esteri, mi preoccupa quest'ansia anti-Mosca, allerta i servizi sulle interferenze, futuro nazionale, Vannacci, cavallo di Troia del Cremlino, lo dice appunto il Financial Times. Il generale Vannacci a capo di Futuro Nazionale si difende, l'FSB si accontenta di uno come me, i dubbi di Meloni sulle sue mosse. Le difese della NATO, i grandi aerei radar sempre in volo, l'invisibile sorveglianza digitale, ma pronti al decollo, ci sono gli F-35, insomma siamo in fase difesa al momento. Stabilità, lavoro, sport e famiglie, il bilancio del governo Meloni a ridosso del quarto anno dell'esecutivo, il bilancio nel documento di 28 pagine di Fratelli d'Italia, 1 milione di occupati, 5 punti in meno per il deficit PIL, più 10% le vendite all'estero, sbloccati i contratti per 5 settori, mai così tante donne al lavoro, tra le rivendicazioni rotta migranti e sanità. I numeri del governo Meloni, che è il governo più longevo del momento, un record. Non del momento, di sempre. Spread sotto controllo, crescita del PIL, i mercati promuovono la tenuta dei conti, il differenziale con i bund si mantiene a 80 punti, banche e fondi stranieri puntano sui BTP italiani e non è poco. E ancora, Elisane contro l'attacco, record della Meloni, sanità ai minimi, dice l'opposizione sul primato di longevità del governo, non c'è nulla da festeggiare. Salis e le primarie, sono la sindaca di Genova. Volete vedere che tra i due contendenti Conte e Alice Line alla fine esce fuori la Salis, che poi lo sarebbe neanche tanto tanto male, fa una faccia nuova, chiaramente garbata, bella, devo dire, la Salis, beh insomma potrebbe fare anche la, come dire, la premier per il centro-sinistra qualora dovesse vincere questa coalizione. E ancora, voltiamo pagina, vediamo adesso le altre notizie, insomma meglio la Salis che Alice Line, insomma assolutamente sì, con tutto il rispetto per carità. Report, la trasmissione, Presutti, Giulia Presutti rinuncia, le pressioni della redazione, la giornalista dice no alla conduzione dopo la minaccia degli inviati del programma di dimissioni in blocco, la Rai a caccia di un'altra soluzione, fumata grigia l'incontro tra Corsini e giornalisti, tra il capo degli approfondimenti e la redazione sarà un nuovo confronto entro il fine settimana, la presa di posizione della squadra che lavorava con Sigfrido, garantire libertà e indipendenza, attentatori minacciati in cella, vi conviene non collaborare. Dopo l'aggressione alla Vittola, al riesame i suoi legali potrebbero puntare a rischi che corre in carcere. Tavares, gli esecutori dell'attentato a Ranucci, si deve mettere una botta, una cosa tranquilla. E ancora, dal Veneto al fine sì, al fine vita, Fratelli d'Italia, iniziativa sbagliata, ma prove di dialogo, PD Forza Italia, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito, priorità alle cure palliative, contatti tra Craxi e Bocce, il nodo del ruolo del servizio sanitario. Per i melognani il problema resta la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, tra altre cose i costi del fine vite sono tutto a carico dello Stato. Gli spari al Revo in Svizzera che ha colpito la giovanissima abruzzese Maria Spinelli. Maria uccisa nella fuga. Il killer ha esploso 41 colpi. Il 43enne svizzero ha confessato, ha agito da solo, 3 armi comprate legalmente, nessun movente. Il nodo sicurezza in Italia, molti più controlli per i grandi eventi. Esclusa la pista estremista, l'uomo avrebbe disturbi psichiatrici. La famiglia non si può parlare di follia omicida. Yeah. Subì un'aggressione omofoba e il 24enne è trovato morto in un casolare abbandonato a dare l'allarme a Pavia, una persona che frequentava la stessa struttura. La vittima aveva sangue sul volto. E ancora, famiglia sterminata, Pietralata, indagine su conti della coppia. Luca e Valentina avevano dato fondo a tutte le risorse per curare la piccola Bianca molto malata. L'ipotesi di spese e debiti che non potevano più sostenere, parliamo della famiglia, naturalmente che aveva una bambina disabile, non ce la faceva più con le spese e si è uccisa tutta la famiglia sterminata. Il medico messicano ha salito dai rimorsi: se avessi saputo avrei fatto loro uno sconto. Un ciclo di Citotron costa $40,000, a cui si aggiungono altri 20-30 euro di spese per viaggio e il soggiorno in Messico, totale 80.000 euro ogni volta che si andava in Messico, e chiaramente questa famiglia non aveva più questi soldi. Bambini nel bosco, i giudici, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico. Nelle motivazioni della decisione di tenerli ancora lontani da casa, il tribunale minori dall'Aquila evidenzia come il percorso di riabilitazione della coppia sia ancora incompiuto. La rigidità di Nathan e Kate rappresenterebbe un ostacolo per un immediato ricongiungimento. I tre fratellini andranno in una scuola pubblica, lo psichiatra sono a rischio di bullismo, ma io veramente questa storia non la capisco. Dunque si parla, attenzione, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico, ma i figli dei Rom, dei cosiddetti zingari Rom, no? Bene, ma quelli non ce l'hanno il controllo ideologico, i figli da parte dei genitori? Ma è una storia così strana. Scarcerato dopo gli abusi. Ah, sentite questa voi, certo che i giudici vivono un momento un po' difficile in questi tempi, perché non ne azzeccano uno. Scarcerato dopo gli abusi su una tredicenne, la procura ricorre contro la decisione. Intanto gli ispettori di Nordio hanno già chiesto gli atti al tribunale di Torino, scritte sulle serrande del mini market chiuso. Dunque anche perché poi la gente si fa giustizia da solo, visto che giustizia non ce n'è più. Interviene anche la ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice la sentenza si può anche discutere, però quella rimane, e non ci può essere questo attacco nei confronti dei giudici. Sì, va bene, ma se uno stupratore di una bambina di 13 anni viene rimesso subito fuori dopo una giornata, due, mi sembra che qualcosa non funzioni o no. Negli studentati del Lazio, 10.000 nuovi posti letto, la regione è la prima nel piano housing del Ministero dell'Università. Ah, tra altre cose, torniamo un attimino su questo stupro della tredicenne. Cosa avrà capito questo signore Bangladesh e tutti gli altri del Bangladesh o i migranti? Che si può fare in Italia? Vedi una ragazzina, la stupri, tanto ti farai un giorno di carcere, seppure poi subito liberato. È gravissimo questo, attenzione. Vabbè, vediamo l'università. Dunque, studentati nel Lazio e in Italia. Solo nel Lazio 10.000 nuovi posti letto, la regione prima al piano housing. Dunque verranno dati esclusivamente ragazzi che hanno problemi appunto nel pagare le rette per quanto concerne gli affitti, chiaramente tutto il resto. Dunque passiamo adesso a Teramo e dintorni. Strade e ponti della provincia, in campo un piano a 36 milioni di euro, investimenti per la sicurezza, decine di cantieri in corso, molti pronti a partire, stretto giro, gare d'appalto e addirittura d'arrivo. Il presidente D'Angelo, dopo qualche decina d'anni, ridiamo dignità alla viabilità del territorio. Ad Atri riparte purtroppo il rogo tra i calanchi, momenti di apprensione, ieri incendio presto domato, sono 87 gli ettari distrutti ai calanchi di Atri. E ancora andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Teatro Provvisorio a Teramo fermo al palo, la città da 3 anni senza spazi culturali. La consigliera di Forza Italia Provvisiero punta il dito contro i ritardi e lentezze dell'amministrazione comunale. Sul progetto al Parco della Scienza continue risposte rassicuranti, ma i lavori non sono mai partiti. Cambiata la serratura per le associazioni teramane, senza più una sede al Liceo Milli di Teramo. Teramo Nostra e le altre associazioni non possono più entrare nella sede via Fedele Romani. La provincia ha provveduto ieri a cambiare la serratura, i locali posti al piano seminterrato della scuola Giannina Milli di proprietà dell'ente provincia. Chiaramente è stata una dura risposta da parte delle varie associazioni. Teramo Nostra dice: questo è un atto banditesco, col suo presidente Piero Chiarini, che ne ha naturalmente per la provincia. Volevo dire un'altra cosa. Dunque, devono andare via, giustamente, perché bisogna fare dei lavori al Milli. Bene, mi sta bene, però troviamo una sede per queste associazioni, magari temporanee, e poi magari si vedrà cosa si può fare. Va bene, invece non sono state trovate, forse Teramo Nostra e altre associazioni non hanno accettato appunto i luoghi dove li mandava appunto la provincia. Ma insomma, e in questo testa a testa poi chiaramente, eccolo qui che succede, si chiude, punto e basta, perché i lavori devono andare avanti. Riaperto il ponte in legno, il passaggio del parco era chiuso per lavori della ciclabile. Completati i lavori al parco fluviale De Carolis, inerenti il tratto che va dall'ingresso del ponte a catena fino a via del Tiro. Edifici pubblici fantasma, partita la ricognizione. Il comune ha passato a setaccio e regolarizzato strutture sportive e sociali. Il sindaco: risolviamo problemi trascurati per anni anche sulla sicurezza. E ancora: sono poche due automediche in provincia. L'UGL critica l'organizzazione dell'emergenza territoriale entro terra e Val di Brata penalizzate. Pellegrinaggi ed eventi per San Gabriele: da oggi a domenica iniziativa a Montorio Isola, San Gabriele in pellegrinaggio a Tottea oggi e domani. L'urna contenente le spoglie del santo protettore si ferma oggi alle 17:30 nella chiesa parrocchiale di Montorio al Vomano. E ancora, andiamo avanti, voltiamo pagina. Discarica, altro stop delle guide, area da bonificare, basta con i rifiuti. L'associazione ha depositato un'osservazione contro il piano presentato dalla Green Management, il presidente Borgatti: la zona è già satura, la regione archivi i progetti o faremo ricorso. E ancora, l'ex mercato sarà riqualificato in Val Vomano, il comune lavora al progetto e diventerà spazio per le varie associazioni. A Mosciano, opere pubbliche, segretario generale, sabato in consiglio comunale, lavori fermi a Santa Filomena e cambio alla segreteria comunale. Sono questi due temi che verranno discussi nel consiglio comunale di Mosciano. E ancora, Alba Adriatica, la Dio Medori con le maglie del calcio sul feretro, chiesa di Sant'Ufemia strapiena per l'ultimo saluto a Biagino Medori, allenatore delle giovanili, anzi dei portieri delle giovanili del Giulianova Calcio, che è morto all'età di 62 anni. Gestione delle emergenze, Val di Brata penalizzata, il comitato pro ospedale contesta un nuovo assetto della rete di assistenza del 118, di 32 postazioni medicalizzate del piano regionale, nessuna è nella nostra zona. E ancora, veniamo a un'altra notizia: l'epoca longobardo rinasce al Museo delle Armi Antiche. A Martinsicuro c'è stata questa rievocazione. Carabinieri in Val di Brata, incontri contro le truffe, le date di settembre. Chiaramente in tutte le località della Val di Brata, a parte i carabinieri che spiegheranno ai più anziani come fare per difendersi dai ladri. Veniamo a Giulianova, centro-sinistra, Ciccone rinuncia, non sarò la candidata sindaca. La presidente di Citygas: non ho la preparazione all'età o altri progetti per i quali sarò più utile. Costantini nega l'avvicinamento a Futuro Nazionale, con Di Gio Vittorio solo amicizia personale. Paga il pane con i soldi falsi, la negoziante la scopre. A Giulianova torna l'allarme in città per le banconote false rifilate soprattutto ai commercianti. L'ultimo episodio è stato denunciato ieri riguardo una donna che era entrata in una rivendita e voleva del pane, sembrava alterata e non articolava bene le parole. Aveva la merce richiesta, mostrato alla titolare del negozio una banconota da 50 euro. La titolare, che sa degli episodi di soldi falsi rifilate, insomma, è stata molto attenta e riconosciuta la banconota contraffatta, e per cui non ha dato il pane alla signora, che è uscita velocemente dal negozio. Freccia rossa, estate finita, seconda fermata addio. Ancora una volta, col fine dell'estate, la stazione di Giulianova deve rinunciare al secondo freccia rossa in arrivo da Milano. E ancora, in bici da Roma per rivedere il suo medico. A distanza di anni dal trapianto di fegato, torna a Giulianova per abbracciare Gasbarrini, il medico che lo operò. Il grande medico Gasbarrini, non dimentichiamolo, Giovanni Gasbarrini. Fratelli d'Italia, seta finale a Roseto per il SIA 40 da candidata sindaca. Incontro decisivo martedì tra i dirigenti locali e provinciali. Il via libera all'investitura spaccherebbe il centrodestra. E ancora, vediamo un'altra notizia: barriere in città, le proposte arrivano. Sono 63 i suggerimenti a Roseto inviati dai cittadini sul piano di eliminazione degli ostacoli. Parco di Roseto nel degrado, serve pulizia. I residenti di via Bixio chiedono interventi per la piccola area verde completamente abbandonata. Amianto, nell'ex piccionaia, il sindaco faccia chiarezza alla polemica dell'opposizione. Come sempre il sindaco Mario Nunez non risponde nel merito alle domande, ma preferisce evitare, anzi sviare, scegliendo il solito attacco scomposto verso chi osa porre solo dei quesiti, come dire, leciti. Ad Atri, studio e lavoro in condivisione, così nasce il museo etnografico. Il progetto della cooperativa Forma Talenti con associazioni e comune incassa i fondi di un bando nazionale. La struttura ospiterà anche uno sportello di orientamento per i giovani, spazi dedicati alle professioni. E ancora Ali a Pineto, l'associazione Ali, autonomie locali italiane, Cocciniglia, aiuta i comuni. La cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, va bene, che attualmente insomma sta colpendo tutti gli alberi delle città costiere. A Silvi arriva il giro d'Abruzzo, iniziative su sport e ambiente. Dal 15 al 18 settembre in regione Abruzzo si terrà il giro d'Abruzzo, corsa ciclistica organizzata da RCS Sport in collaborazione con regione e dipartimento per le politiche giovanili. Dunque, premiate per vacanze a Pineto da oltre 58 anni, consegnate pergamene in comune a due sorelle napoletane. Dal 68 tornano per estate e festività sempre a Pineto, innamorate di questa cittadina. E ancora lo sport, per chiudere, il calcio sbarca alla Scala, Di Marco miglior giocatore, la cerimonia a Milano. Al Gran Galà le premiazioni per la scorsa stagione, Fabregas tecnico rivelazione e Mancini parla di nazionale, siamo una squadra forte, i giovani hanno qualità. Insomma, ieri grande premiazione, tra i premiati Nico Gonzalez, Lautaro ed altri, anche Palestra, Marco Palestra, che gioca nel Chelsea. Questo è un giocatore che secondo me farà tanta strada, perché è veramente molto preparato, e questo giocare nel campionato inglese sicuramente darà ancora lustro a questo giocatore e farà fare tanta esperienza. Europei di volley, l'Italia soffre ma batte la Svezia, le azzurre volano in semifinale. Il tecnico Velasco: ci è mancata la lucidità a inizio partita, quando siamo rimessi in sesto abbiamo fatto dei punti decisivi, troppo forte questa nazionale. Superfesta azzurra a Taranto, superato il record di medaglie per i giochi del Mediterraneo, tra i più forti sicuramente Jimbo, che ha vinto il salto in alto. Nel Open americani di tennis, Sonego si ferma con Zverev, bene Musetti, oggi tocca a Cobolli, eliminato Berrettini. Coppa Italia, Sassuolo Udinese vanno avanti, Sassuolo Udinese passano agli ottavi di Coppa Italia, i neroverdi hanno battuto ai rigori il Frosinone dopo il risultato di 1-1. L'Udinese invece ha la meglio sul Venezia con il risultato di 2-1, doppietta della punta Baio. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque, Pescara, inglese Pescara è ufficiale, Parigi prepara l'esordio, l'ex Latina può partire a titolare contro il Ravenna, pronto anche Nardin. Il giudice sportivo punisce Pellacani con 3 turni di squalifica e difesa spazio al giovane arrivato dalla Roma. Sono 15 in totale gli acquisti arrivati in questa sessione di mercato, se invece la gestione del club, è uno squadrone questo Pescara. Anche il Pescara non si può nascondere, deve vincere il campionato. Pineto, 2 giornate a Delle Monache, l'attaccante squalificato sarà assente per sfide contro Perugia e Samba. Intanto ieri sera il Teramo si è presentato ai suoi tifosi in Piazza Marte Libertà: vogliamo vincere. Il presidente Antonio, durante la cerimonia a Piazza Marte, inutile nascondersi, l'abbiamo detto anche noi almeno 3 settimane fa, che quest'anno il Teramo è inutile che si nasconde, è la squadra da battere, punto e basta. L'obiettivo è raggiungere la promozione, le squadre più forti, l'Ancona sicuramente, e poi ci sono le squadre abruzzesi, quelle sono veramente molto molto da temere. Sant'Egidiese in piena emergenza, per esordio sono tanti gli assenti giallorossi, domenica la trasferta a Montecchio. Giulianova pronti a Arras e Martiniello, per Golizzi valuta la coppia di punte per la partita domenica contro il Fossombrone, potrebbe cambiare qualcosa nel Giulianova che affronta domenica Alfa di Ilfo Sombrone sotto il sole cocente delle ore 15. Incredibile come la Lega possa far giocare le partite in questa data, in questa ora. In eccellenza il DS, il direttore generale Gemarioli, incontra il sindaco per il Chieti, e intanto il Chieti pesca dalla Serie D, ecco arrivare fino a Piscinis, anche perché chiaramente questo Chieti, se fa il campionato di eccellenza, lo fa perché deve vincerlo, altrimenti è inutile, non per partecipare, insomma è normale per una città come Chieti. Va bene signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-654-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-654-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque allora, gli appunti Radio Mica, cosa va musicalmente parlando su Radio Mica di questi tempi? L'hit dell'estate 2026. Alla grande, e tra queste hit avremo il tormentone d'estate domenica, dunque 13 di settembre, dalle ore 10:15 in poi andremo con il momento riservato chiaramente al appunto al tormentone. Vi diremo qual è la canzone che ha vinto secondo quello che abbiamo appreso dei vostri voti, eccetera. Va bene, perfetto. Allora andiamo con un'altra notizia. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, lo stigiro puro, la parte orchestrale di Radio Mica, disco novità, eccetera. Beh, insomma signori, davvero abbiamo delle cose importanti, eh. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, finalmente lo sappiamo, domenica 13 di settembre, ore 10:15. Signori, prima puntata, si va a ricominciare per una grande stagione 2026-2027. E il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50. Mamma, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 42 01. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo con le notizie riservate, i nostri super festival del momento, GT Gente di Talento. Partecipare è semplicissimo. Per il super tormento dell'estate ne abbiamo già parlato, domenica 13 l'appuntamento per dirvi, per svelarvi la canzone regina dell'estate 2026 in assoluto. Arlecchino da Sante, dunque solo base di pesce, Tortoretto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione di servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lolido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 di settembre, stasera va a Carta e Cartone, dopo le 20 sotto il portone di casa, Carta e Cartone. Tra poco signori andiamo con la fortuna, perfetto. E prima la scuola, inizia il nuovo anno accademico 2026-2027 alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, andiamo.
0: Scuola
1: scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità Scuola Musicale Maestro Umberto De Battistis. Ok, bene così. Dunque andiamo subito col concorso numero 141. Attenzione, stasera sei al Super Enalotto, vale qualcosa come 218 milioni e 700 mila euro. Mamma che botta. Dunque allora, veniamo al gioco del lotto. Ruote scelte Firenze e Genova, numeri consigliati 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52. Ripeto, 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52 su Firenze e Genova. Su Napoli e Palermo 43, 45, 50 abbinati al 67, 68. Ripeto, 43, 45, 50 abbinati al 67, 68 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Le farmacie di turno tra poco con Sosta Gustosa. Sentiamo un po', attenzione, vai. Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazione di servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui. Ok, bene, dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani è venerdì. A Moscione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi di Febo Pineto, a Giulianova Ielo, Villa Rossini Giulianova, in Val Virata Gasparroni Tortoretto di Mattia Santomero, Roseto Chicco via Nazionale, Roseto, a Valfino Montefino, appunto Montefino, la farmacia si chiama appunto Montefino ed è a Montefino via Mazzini 9, Castelli Isola Savini, Tossicia, Montorio Berlini, a Campli, farmacia del Corso Campli, Suola Gapiccioni, Valle Castellana, Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi questa notte fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì. Perfetto, le super classifiche, andiamo a chiudere prima di passare chiaramente al super oroscopo del giovedì da Radio Amica. Prego. 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili. Ok, bene così, Radio Amica International, il 9 luglio 2027, sono 50, grazie per gli auguri. Dunque, allora, andiamo avanti perché tra poco abbiamo il momento dell'oroscopo, prima ancora le super classifiche. Oggi giovedì tocca chiaramente a chi? Tocca alle canzoni. Dunque, il disco più venduto, Michael Jackson Thriller, lo so che è vecchio, va bene, è in vinile, però è stato ripubblicato e quindi è il più venduto, davanti a Ariana Grande. Petal, al terzo Stray Kids This That, al quarto Radio Italia Summer Hits 2026, al quinto Marilyn Manson, al sesto Kelsey Wild al settimo Kiryugi, anche gli eroi muoiono, e poi i Pink Floyd ormai in classifica da 40 anni con The Dark Side of the Moon, cioè non escono mai di classifica. I dischi più venduti, anzi più ascoltati, al primo posto Angela Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, davanti a Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, al terzo Mel Cremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, poi Agel, Mavin to the Sun, Samurai J, Flamengo Paranoia, al sesto Noemi, Tu cosa fai questa sera, e al settimo Human, Peggy Gou, all'ottavo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e poi c'è Madonna con Dance Tria e The Beos con Magnetic. Comandano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, bellissima canzone, complimenti davvero anche a chi l'ha scritta, eh? Va bene signori, ci siamo, allora andiamo con la chiusura di Primissima, l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ci siamo? Bene, sì, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
3: Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace e l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano d'Accio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti via, andiamo con l'oroscopo del giovedì 3 settembre 2026, ricordo tra altre cose stasera va la carta, dunque la spazzatura, va bene, perfetto. Ariete, continui a far fatica, rallentato la serie di limiti e responsabilità che non ti consentono di procedere con quel dinamismo che per molti versi è la tua caratteristica. Toro, la giornata favorisce l'autonomia nella parte della giornata, la luna è nel tuo segno, ma essendo congiunta con Urano la sua presenza non si traduce nella classica sensazione di quiete e calma, siete sempre nervosi. Gemelli, la giornata ti spinge a spenderti senza farti condizionare dalla visione di persone a te vicine che suggeriscono una certa cautela. Cancro, il rapporto molto teso tra Marte, che è il tuo segno, e Saturno limita la tua libertà di azione e proprio per questo tende a suscitare in te la reazione opposta. Leone, continua a essere protetto dalla presenza di Giove che qualunque cosa tu faccia o non faccia ti aiuta mettendoti a disposizione una dose inesauribile di buon umore. Vergine, nel pomeriggio l'arrivo della luna nel settore legato al lavoro è una potente iniezione di energia che sprona il tuo spirito di iniziativa. Siamo alla bilancia, anche se nel lavoro gli elementi di contrapposizione con cui sei alle prese sono ben presenti e la situazione non sia veramente cambiata, la giornata va avanti ed è scorrevole. Scorpione, nel lavoro ti trovi a percorrere qualche tratto in salita, la giornata ti mette di fronte alle difficoltà trovando forse il modo di farti prendere l'ipotesi di cambiare atteggiamento. Sagittario, forte di un atteggiamento particolarmente positivo, continui a procedere anche di fronte a situazioni complesse. Complimenti. Capricorno, puoi avvalerti di una disposizione d'animo particolarmente costruttiva e che si adatta alle circostanze che il lavoro ti consente di adottare piccoli accorgimenti. Acquario, un qualche guizzo di ribellione ti apre gli occhi consentendoti di scoprire per l'ennesima volta che le cose possono essere viste da angoli diversi. Pesci, oggi una piacevole sensazione di sicurezza materiale ti consente di muoverti anche nel lavoro con una certa concretezza. Bene così. Allora, signori, ci siamo, andiamo subito con le trasmissioni. Su Rai 1 arriva Torni indietro, cambio vita, film commedia. Su Rai 2, sempre in prima serata, il commissario Rex. Su Rai 3, Chi li mangia estate. Rete 4, Diritto e rovescio. Canale 5, Hotel Costiera. Su Italia 1, Cagliari, Hellas, Verona Calcio. La 7 è la Coppa Italia, chiaramente. Sulla 7, in onda attualità. Su TV 8, tutto contro lui. Poi ancora su 39 The Best Aldo Giacomo e Giacomo, Giovanni e Giacomo, scusate, il famoso trio Alto, Aldo, Giovanni e Giacomo. Perfetto così, signori. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 settembre alla grande, dalle 10:15 in poi, prima puntata, nuova stagione 2026-2027. Vi aspettiamo numerosi, tutti, non numerosi, tutti. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli dell'architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Belante, Terra, Montesilvano, San Vito del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla nemica di questi tempi? È il momento magico delle hit dell'estate 2026. Non è una cosa da poco, eh. Allora, raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 settembre, stasera carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascerà un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok? Ci siamo anche noi, grazie per il vostro cortese ascolto. A tutti, chiaramente, diamo la buona giornata. Ci sentiamo nelle prossime edizioni, a più tardi, chiaramente. Per il momento, stop, arriva la musica.

Cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova ad avere niente intorno.

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Piero Dacio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi ti piace per lo stile e il design. Se la guidi piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Piero Dacio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

mama, mama, mama. Oh, mama, mama, mama. Divent, l'evento musicale su Radio Amica Internazionale. Oh, mama, mama, mama. Mama.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.

0: Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine. Più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò.
1: Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo, al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico.

E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, Lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoreto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Ristorante Arlecchino, scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoreto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, cessante al ristorante.

Estate 2026, Wall Kiki, e cosa c'è di meglio? Wall Kiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Wall Kiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Wall Kiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: io uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
1: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
0: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
1: Corteggiamento,
0: mi manca il corteggiamento.
1: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
0: No, non riesco. No,
1: rilassa, fammi un bel respiro.
0: Non riesco.
1: Vieni qua. Dai, facciamo la cena.
0: Vabbè, ya.

0: E te dá.
1: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Amica.

Ricordi quando, ancora bambino, ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento Gran

A volte ci sentiamo sconfitti, a volte dentro ad una nuvola dove non passano sogni. È un qualcosa che ti prende, che fa vincere e innamorare. Passano canzoni e passano sogni, passano parole e sentimenti. E l'incanto non finisce mai. Radio Amica International.

Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gar del Lido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gar del Lido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gar del Lido, ristorante e pizzeria, al telefono 0861 78 77 02. Lungomare.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

Reale Mutua, assicurati al meglio a Teramo, Viale Crispi 307, al telefono 0861 41 37 42. Assicurazione auto, ramo vita, beni mobili, servizio liquidazione danni. Reale Mutua Assicurazioni, nella sede di Viale Crispi 307 a Teramo. Competenza, qualità, un servizio clienti eccellente. Siete a vostro agio. Assicurati di più, assicurati al meglio. Reale Mutua Assicurazioni, Viale Crispi 307 a Teramo. Al telefono 0861 41 37 42. Agente per Teramo, D'Angelo Domenico. We'll be right back.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Le cose buone esistono ancora. Prova la cucina a base di pesce al ristorante Arlecchino da Sante presso il Residence Tortorella, Tortoretto Alto. I nostri primi, secondi, gli antipasti gustosi e irresistibili, solo a base di pesce fresco. E poi la qualità del servizio, i prezzi davvero speciali, locale moderno, provate a pranzo, a cena o tutte e due, se ne sente il bisogno. Al ristorante Arlecchino scoprirete che sotto sotto c'è un mare di bontà. A Tortoretto Alto presso il Residence Tortorella, via 24 maggio al numero 22. Per prenotazioni 347 37 64 271. Tranquilli, c'è Sante al ristorante Arlecchino.

Di Paolo Arredamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato di Paolo Arredamenti, Abellante a Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità dei mobili è il nostro fiore all'occhiello, mobili alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili di Paolo Arredamenti. Abellante Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa. E là la sirenetta da Riccardo, la scelta sicura. Una vacanza d'estate favolosa. Spiaggia, ristorante, pizzeria, bar, un'estate da vivere. Chalet, la sirenetta da Riccardo, lungomare Sirena 25, Tortore Tolido al centro. Ti regaliamo una grande estate, un bar da bere, una pizzeria unica, un ristorante pieno di cose buonissime. Una spiaggia d'oro, tutto quello che occorre per la tua estate da sogno. Chalet, la sirenetta da Riccardo al centro di Tortore Tolido, al telefono 347 45 59 854. Vogliamo darvi una vacanza speciale? La sirenetta da Riccardo è il posto giusto. Buone vacanze!

una disco dance al giorno toglie il medico di torno, il ritmo della notte su Radio Mica International, la disco dance tutti i giorni a Radio Mica International. Oh yeah.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

La notte scomoda, chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non

0: Ehi, Waraki, che tal?
1: Non sarei la prima che mi mette all'angolo. In un angolo. Ci ho passato inverni, estati, un anno. Ci sono tornato ricco. Ero uno di quelli che pensavi che fanno. Quattro tiri la fanno. L'amianto si sa di pillole e asfalto. Sono chiuso in un cerco, vizi e alcol. Tanti entrano e vanno. Nightlife, guardo queste ballerine che si cambiano. Pronte per sorridere a un altro. Ho i demoni in testa ogni tanto. Potrei levarlo ogni tanto. A volte chiedo scusa al mio quartiere, perché mi sento l'unico salvo. Delle volte mi drogo, sono annoiato. Faccio fare lo sbirro tutto l'isolato. Baby scusa, sai che sono desole. So che un posto che sogno non ti ho portato. Ci siamo fatti male, era concordato. Guardo aria negli occhi, sono emozionato. Sono lacrime vere, non è calcolato. Passo in fronte agli sbirri, guardo l'altro lato. Hai visto?

parte finita. So che pensi a me quando ti infili due dita. Vivi, esprila come la rugiada. Se qualcosa dentro non c'è bisogno di dirmelo. Uno sguardo solo, baby, so che hai già capito. Ci chiudiamo a letto, non chiederemo mai aiuto.

La buona giornata da parte di Radio Mica International. Sei all'ascolto di Primissima, tutto quello che devi sapere per una giornata speciale. A seguire il giornale radio, prima pagina, le notizie locali, lo sport. Tutti i giorni in compagnia della tua Radio Mica. Buon ascolto e buona giornata.

0: Tieni bene a mente il numero 335-6564-507 se vuoi entrare in contatto con la tua radio, Radio Mica Internazionale. Tieni bene a mente il numero 335-6564-507. Sei in linea con Radio Mica Internazionale. Ascoltaci anche sul web all'indirizzo radiomicainternazionale.it. 335-6564-507. Sei in linea.
1: Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it.
0: Fast Service, officina meccanica, vendita di gomme per auto, non perder tempo, gomme nuove sulla tua auto a prezzi davvero ottimi, nel rapporto prezzo-qualità, gomme di tutte le marche, le più prestigiose. E per una diagnosi completa della tua auto, Fast Service, l'autofficina meccanica è importante per la risoluzione di problemi su auto, benzina, diesel, hybrid. Hai preso due piccioni con un'auto. Officina meccanica, più gomme per auto, Fast Service. Localizzazione a Piano Daccio di Teramo, al telefono 0861 55 80 35. E che servizio? Fast

0: Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio, l'oroscopo, i nostri festival, la magia del gossip, il tempo che farà, l'angolo della fortuna, cosa danno al cinema, i programmi alla TV, le super classifiche, le farmacie di turno tutti i giorni su Radio Amica International. Primissima, tutto quello che volete sapere prima del giornale radio. Comodi, inizia lo spettacolo.
1: Ok, bene, l'ascolto di Radio Amica International, buona giornata a tutti da parte di Marco Marco, siamo arrivati giovedì 3 settembre 2026, San Gregorio Magno. Parleremo più tardi di queste notizie: guerra ibrida russa, l'Europa, reggeremo Italia, timori sul prossimo voto Tajani, possibili tentativi di Mosca di influenzare le urne. Fine vita ok dal Veneto e legge, prima regione di centrodestra ad approvare. Per Zaia, presidente regione Veneto, una risposta doverosa. Meloni, il governo più longevo. Lavoro, export e PIL, i mercati promuovono la stabilità e i conti. Roma, famiglia suicida, si indaga sui debiti per curare la figlia. A caso Ranucci, caso report alla trasmissione, Giulia Presutti rinuncia alla conduzione della trasmissione. Attentatori minacciati in cella. E vediamo adesso a Venezia la mostra del cinema, via con Leone alla carriera per George Clooney. Ok, perfetto signori, di questo e altro parleremo più tardi. Il segno più del giorno è il segno dell'acquario. Adesso naturalmente ci presentiamo subito con Pizzeria Mario, tanto per cominciare, vai. Le cose buone della vita esistono e come se esistono. Pizzeria Mario dal 1967, in via Duca d'Aosta 4, Teramo. Una città, le sue tradizioni. Pizzeria Mario, gusto, sapore e fragranza. La pizza al taglio che ti mette su di giri. Tante le specialità, tu alla scelta. Una mano unica, Pizzeria Mario. Pizze che danno felicità. Al telefono 0861 24 38 90. Siamo al centro di Teramo, in via Duca d'Aosta 4, 60 anni di bontà. La pizza è pronta, il gusto lo scegli tu, Pizzeria Mario, e vai!
2: Ok, bene, bene. Dunque allora andiamo con avanti signori, apriamo primissima, ci diamo una botta di energia come ci vuole ogni mattina, e chiaramente grazie a tutti per gli auguri a Radio Amica International. Da oggi inizia il cammino verso i 50. 9 luglio 2027, sono esattamente 50. Allora, che tipo di canzoni va su Radio Amica in questo momento? Le hit dell'estate 2026. Chalet, la Sirenetta, Riccardo, siamo sempre aperti anche il mese di settembre a Tortoretto Lido, ristorante e pizzeria sul mare, pizzeria con impasto integrale, back food music eccetera, ma insomma l'estate qui non è finita. Ancora, la notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore dove nascere un fiore, campagna contro la denatalità a cura di Radio Amica International. Su Radio Amica sempre arriva la novità musicale del momento, tutti i giorni naturalmente su Radio Amica. Estate, Gardelì è sempre aperto, Tortoretto Lido, lungomare Sirena, ristorante e pizzeria con terrazza sul mare. Tra poco chiaramente la massima del giorno, prima arriva dunque il momento di un ristorante di pesce favoloso, eccolo.

0: Scusate, un attimo di pazienza e ci siamo. Dunque, andiamo subito. Eccolo qui, pronti. Stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Novalido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al nero di seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno, la qualità e la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978, è opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, a domenica sera poi inizio uno spettacolo di cucina al ristorante Nero di Seppia.
1: Ok, bene così. Dunque allora andiamo con la massima del giorno: non limitarti a vedere le circostanze, guarda oltre. Ben detto. Bene, scuola musicale maestro Umberto De Battisti, anno accademico 2026-2027, comincia una grande stagione musicale per te che vuoi imparare a suonare musica, far musica, suonare eccetera. Ebbene, ci sono i corsi strumentali, chiama al 346 04 009 72. Suonate mica tutti i giorni o sigillo puro la parte orchestrale qui a Radio Mica International. È stata un'estate bella, avventurosa, divertente, rilassante, solare, ariosa, spassosa, piena di birra e spaghetti. Un'estate italiana era, un'estate con Radio Mica International. Andiamo alle notizie importanti del giorno, sentiamo un po', vai.
0: Problemi di pulizia, ma no, abbiamo la soluzione. Top Clean al 348 34 30 412. Imprese di pulizia e sanificazione per abitazioni, condomini, capannoni, aziende, uffici, negozi e pulizia vetrate. Si effettuano trattamenti su tutti i tipi di pavimenti. Pulizia e lucidatura anche su pavimenti di vecchia data. Quindi, per stare tranquilli, Top Clean. E se non hai il numero, te lo diamo noi lentamente. 348 34 30 412. Hai scritto? E questo è un problema che ti sei tolto grazie a Top Clean. Chiama.
1: Vediamo subito le notizie importanti che abbiamo. Il super tormentone dell'estate 2026. Scegli tu la canzone più bella, più richiesta, più ascoltata, più cliccata. Insomma, scrivi la tua canzone tramite WhatsApp, invia la Radio Mica al 335-6564-507. Ultimi simili giorni, perché domenica 13 di settembre, nel corso della prima puntata del Radio Domenica Show dalle 10:15 in poi, bene signori e signori, daremo finalmente il nome di questa canzone tormentone dell'estate 2026. Mi sembra anche giusto. Di Sante Mobile Arredi, via Nazionale 5, San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Tranquilli, ci pensa Di Sante. Nero di Seppia, super ristorante in via Trieste 159, Giulia Novalido, al telefono 348 53 88 978 per le tue prenotazioni. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari. La canzone più della settimana, oltre la settimana naturalmente, su Radio Mica International. Al momento si chiama Canzone d'amore di Marco Mengoni e della bravissima Angelina Mango. E ancora al 900 Caffè in Galleria si comincia bene la giornata con un caffè, poi la colazione, un assaggino di primo, serata speciale, insomma 900. Radio Mica International, l'unica radio in città. Ah, ma tra poco il meteo, a seguire il notiziario del giorno, il momento del notiziario. Tra pochissimo, sentiamo un po', prego regia, vai, prego.
0: Ed ecco l'estate 2026, tutta bella, calda, le corse sulla spiaggia e poi il pranzo, la cena. Gardellido, ristorante e pizzeria in un mondo di cose gustose e di più. Menù a base di pesce, prime e seconde, e poi la pizzeria. Pizze in diverse specialità. Serate indimenticabili nei nostri locali e sulla terrazza sul mare. Profumo di pizza, profumo di mare. Gardellido, Tortoleto Lido. Roba da sognare, roba che fa sognare. Gardellido, ristorante ristorante e pizzeria al telefono 0861 78 77 02 Lungomare Sirena Tortole Toledo. Ci vediamo tutti i giorni lì.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito avanti con momento riservato al tempo. Che farà? Il meteo, dunque un campo d'alta pressione abbraccia regione, garantisce tempo stabile anche per oggi. Zero termico intorno ai 4200 metri significa che le temperature si stanno abbassando, venti deboli, temperature. L'Aquila più 15, più 30, Sulmona più 18, più 31, Pescara più 23, più 30, Chieti più 20, più 29, Teramo più 21, più 30, Giulianova più 23, più 30, Roccaraso più 14, più 24, Martinsicuro più 24, più 31, San Benedetto del Tronto più 23, più 30. Ok, bene signori, questo è quanto. Naturalmente andiamo adesso con i giorni. Siamo arrivati al 3 di settembre, giovedì, siamo arrivati al giorno numero 246 dell'anno 2026. Alla fine mancano 119. Il sole sortò alle 6:30, tramonterà questa sera esattamente alle 19:29. Perfetto così. Bene. Dunque ricordo altre cose, ieri sera a Teramo la presentazione della squadra, tra fumogeni vari, tanto tifo eccetera, insomma l'ho detto già io, l'ha ripetuto ieri sera il presidente Filippo D'Antonio, non ci nascondiamo, andiamo a vincere il campionato. Io l'ho detto conoscendo questi giocatori, chiaramente acquistati dal Teramo Calcio, beh insomma è l'annata buona perché è il momento di vincere, insomma la squadra c'è tutto, quindi è una grande società dietro le spalle. Alla grande, vabbè, dunque allora signori ci siamo arrivati adesso invece al momento del notiziario, tutte le notizie che abbiamo per voi, sentiamo, prego.
0: Noi ci siamo dalle 6 alla mezzanotte, poi spegni la radio e ci sentiamo domani mattina alle 6, perché la notte è fatta per amare, sognare, dormire, scegli tu. Radio Amica International, dette i tempi, accendi ora e vai.

0: Giornale Radio, notizie di prima pagina, rassegna della stampa locale.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo al momento del notiziario del giorno di oggi, giovedì 3 settembre 2026, si festeggia San Gregorio Magno, il segno più del giorno, il segno dell'acquario, e andiamo con notizie dunque che non sono buone, specie di questi tempi, la guerra ibrida di Mosca. L'Unione Europea, alzeremo la guardia, Lipsia, sabotatori identificati, allarme per i blitz tra aeroporti e stazioni e droni al cielo del nord. Un sospettato con visto italiano ma non è passato per il nostro paese. Attentatori reclutati sui social, hacker contro le reti strategiche, spazio e mare, gli altri due fronti, von der Leyen, non tolleriamo altri attacchi sul suolo europeo, questa nuova normalità per gli europei, Rutte dice non ci divideranno. Tajani, ingerenze russe sul voto e timore nel report dei 007. Salvini replica al ministro degli esteri, mi preoccupa quest'ansia anti-Mosca. Allert ai servizi sulle interferenze. Futuro nazionale, Vannacci, cavallo di Troia del Cremlino, lo dice appunto il Financial Times. Il generale Vannacci a capo di Futuro Nazionale si difende, l'FSB si accontenta di uno come me, i dubbi di Meloni sulle sue mosse. Le difese della NATO, i grandi aerei radar sempre in volo, l'invisibile sorveglianza digitale, ma pronti al decollo, ci sono gli F-35, insomma siamo in fase difesa al momento. Stabilità, lavoro, sport e famiglie, il bilancio del governo Meloni a ridosso del quarto anno dell'esecutivo, il bilancio nel documento di 28 pagine di Fratelli d'Italia, 1 milione di occupati, 5 punti in meno per il deficit PIL, più 10% le vendite all'estero, sbloccati contratti per 5 settori, mai così tante donne al lavoro, tra le rivendicazioni rotta migranti e sanità. I numeri del governo Meloni, che è il governo più longevo del momento, un record, non del momento, di sempre. Spread sotto controllo, crescita del PIL, i mercati promuovono la tenuta dei conti, il differenziale con i bund si mantiene a 80 punti, banche e fondi stranieri puntano sui BTP italiani e non è poco. E ancora, Elisane contro l'attacco, record della Meloni, sanità ai minimi, dice l'opposizione sul primato di longevità del governo, non c'è nulla da festeggiare. Salis e le primarie, sono la sindaca di Genova. Volete vedere che tra i due contendenti Conte e Elisane alla fine esce fuori la Salis, che poi non sarebbe neanche tanto male, fa una faccia nuova, chiaramente garbata, bella, devo dire la Salis, beh insomma potrebbe fare anche la, come dire, la premier per il centro-sinistra qualora dovesse vincere questa coalizione. E ancora voltiamo pagina, vediamo adesso le altre notizie, insomma meglio la Salis che Alice Ryan, insomma assolutamente sì, con tutto il rispetto per carità. Report, la trasmissione, Presutti, Giulia Presutti rinuncia, le pressioni della redazione, la giornalista dice no alla conduzione dopo la minaccia degli inviati del programma di dimissioni in blocco, la Rai a caccia di un'altra soluzione, fumata grigia all'incontro tra Corsini, giornalisti, tra il capo degli approfondimenti e la redazione sarà un nuovo confronto entro il fine settimana. La presa di posizione della squadra che lavorava con Sigfrido, garantire libertà e indipendenza. Attentatori minacciati in cella, vi conviene non collaborare. Dopo l'aggressione alla Vittola, al riesame, i suoi legali potrebbero puntare a rischi che corre in carcere. Tavares, gli esecutori dell'attentato a Ranucci, si deve mettere una botta, una cosa tranquilla. E ancora, dal Veneto al fine sì, al fine vita, Fratelli d'Italia, iniziativa sbagliata, ma prove di dialogo, PD Forza Italia, è la prima regione di centrodestra a regolamentare il suicidio assistito, priorità alle cure palliative, contatti tra Craxi e Bocce, il nodo del ruolo del servizio sanitario. Per i meloniani il problema resta la somministrazione del farmaco per chi non è autosufficiente. E ancora, veniamo adesso a un'altra notizia, tra altre cose i costi del fine vita sono tutto a carico dello Stato. Gli spari al Revi in Svizzera che ha colpito la giovanissima abruzzese Maria Spinelli. Maria uccisa nella fuga. Il killer ha esploso 41 colpi. Il 43enne svizzero ha confessato, ha agito da solo, 3 armi comprate legalmente, nessun movente. Il nodo sicurezza in Italia, molti più controlli per i grandi eventi. Esclusa la pista estremista, l'uomo avrebbe disturbi psichiatrici. La famiglia non si può parlare di follia omicida. Subì un'aggressione omofoba e il 24enne trovato morto in un casolare abbandonato. A dare l'allarme a Pavia una persona che frequentava la stessa struttura. La vittima aveva sangue sul volto. E ancora, famiglia sterminata, Pietralata, indagine su conti della coppia. Luca e Valentina avevano dato fondo a tutte le risorse per curare la piccola Bianca molto malata. L'ipotesi di spese e debiti che non potevano più sostenere. Parliamo della famiglia, naturalmente, che aveva una bambina disabile, non ce la faceva più con le spese e si è uccisa tutta la famiglia sterminata. Il medico messicano ha salito dai rimorsi: se avessi saputo avrei fatto loro uno sconto. Un ciclo di Citotron costa $40,000, a cui si aggiungono altri 20-30 euro di spese per viaggio e il soggiorno in Messico, totale 80.000 euro ogni volta che si andava in Messico, e chiaramente questa famiglia non aveva più questi soldi. Bambini nel bosco, i giudici, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico. Nelle motivazioni della decisione di tenerli ancora lontani da casa, il tribunale dei minori dall'Aquila evidenzia come il percorso di riabilitazione della coppia sia ancora incompiuto. La rigidità di Nathan e Kate rappresenterebbe un ostacolo per un immediato ricongiungimento. I tre fratellini andranno in una scuola pubblica, lo psichiatra, sono a rischio di bullismo, ma io veramente questa storia non la capisco. Dunque si parla, attenzione, i genitori temono di perdere il loro controllo ideologico, ma i figli dei Rom, dei cosiddetti zingari Rom, no? Bene, ma quelli non ce l'hanno il controllo ideologico, i figli da parte dei genitori? Ma è una storia così strana. Scarcerato dopo gli abusi. Ah, sentite questa poi, certo che i giudici vivono un momento un po' difficile in questi tempi, perché non ne azzeccano uno. Scarcerato dopo gli abusi su una tredicenne, la procura ricorre contro la decisione. Intanto gli ispettori di Nordio hanno già chiesto gli atti al tribunale di Torino, scritte sulle serrande del mini market chiuso. Dunque anche perché poi la gente si fa giustizia da solo, visto che giustizia non ce n'è più. Interviene anche la ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati, che dice la sentenza si può anche discutere, però quella rimane, e non ci può essere questo attacco nei confronti dei giudici. Sì, va bene, ma se uno stupratore di una bambina di 13 anni viene rimesso subito fuori dopo una giornata, due, mi sembra che qualcosa non funzioni, o no? Negli studentati del Lazio, 10.000 nuovi posti letto, la regione è la prima nel piano housing del Ministero dell'Università. Ah, tra altre cose, torniamo un attimino su questo stupro della tredicenne. Cosa avrà capito questo signore Bangladesh e tutti gli altri del Bangladesh o i migranti? Che si può fare in Italia? Vedi una ragazzina, la stupri, tanto ti farai un giorno di carcere, seppure poi subito liberato. È gravissimo questo, attenzione. Vabbè, vediamo l'università. Dunque, studentati nel Lazio e in Italia. Nel Lazio 10.000 nuovi posti letto, la regione la prima al piano housing. Dunque verranno dati esclusivamente ragazzi che hanno problemi appunto nel pagare le rette per quanto concerne gli affitti, chiaramente tutto il resto. Dunque passiamo adesso a Teramo e dintorni. Strade e ponti della provincia, in campo un piano a 36 milioni di euro, investimenti per la sicurezza, decine di cantieri in corso, molti pronti a partire, stretto giro, gare d'appalto e addirittura d'arrivo. Il presidente D'Angelo, dopo qualche decina d'anni, ridiamo dignità alla viabilità del territorio. Ad Atri riparte purtroppo il rogo tra i calanchi. Momenti di apprensione, ieri incendio presto domato, sono 87 gli ettari distrutti ai calanchi di Atri. E ancora, andiamo avanti, vediamo un'altra notizia. Teatro Provvisorio a Teramo fermo al palo, la città da 3 anni senza spazi culturali. La consigliera di Forza Italia Provisiero punta il dito contro i ritardi e lentezze dell'amministrazione comunale. Sul progetto al Parco della Scienza continue risposte rassicuranti, ma i lavori non sono mai partiti. Cambiata la serratura per le associazioni teramane, senza più una sede al Liceo Milli di Teramo. Teramo Nostra e altre associazioni non possono più entrare nella sede via Fedele Romani. La provincia ha provveduto ieri a cambiare la serratura, i locali posti al piano seminterrato della scuola Giannina Milli di proprietà dell'ente provincia. Chiaramente è stata una dura risposta da parte delle varie associazioni. Teramo Nostra dice: questo è un atto banditesco, col suo presidente Piero Chiarini, che ne ha naturalmente per la provincia. Volevo dire un'altra cosa. Dunque, devono andare via, giustamente, perché bisogna fare dei lavori al Milli. Bene, mi sta bene, però troviamo una sede per queste associazioni, magari temporanea, e poi magari si vedrà cosa si può fare. Va bene, invece non sono state trovate. Forse Teramo Nostra e altre associazioni non hanno accettato appunto i luoghi dove li mandava appunto la provincia. Ma insomma, e in questo testa a testa poi chiaramente, eccolo qui che succede, si chiude, punto e basta, perché i lavori devono andare avanti. Riaperto il ponte in legno, il passaggio del parco era chiuso per lavori della ciclabile. Completati i lavori al parco fluviale De Carolis, inerenti il tratto che va dall'ingresso del ponte a catena fino a via del Tiro. Edifici pubblici fantasma, partita la ricognizione, il comune ha passato a setaccio e regolarizzato strutture sportive e sociali, il sindaco risolviamo problemi trascurati per anni anche sulla sicurezza. E ancora, sono poche due automediche in provincia. L'UGL critica l'organizzazione dell'emergenza territoriale entro terra e Val di Brata penalizzate. Pellegrinaggi ed eventi per San Gabriele. Da oggi a domenica, iniziativa a Montorio Isola. San Gabriele in pellegrinaggio a Tottea. Oggi e domani l'urna contenente le spoglie del santo protettore si ferma oggi alle 17.30 nella chiesa parrocchiale di Montorio al Vomano. E ancora andiamo avanti, voltiamo pagina. Discarica, altro stop delle guide, aria da bonificare, basta con i rifiuti. L'associazione ha depositato un'osservazione contro il piano presentato dalla Green Management, il presidente Borgatti, la zona è già satura, la regione archivi i progetti o faremo ricorso. E ancora, l'ex mercato sarà riqualificato in Val Vomano, il comune lavora al progetto e diventerà spazio per le varie associazioni. A Mosciano, opere pubbliche, segretario generale, sabato in consiglio comunale, lavori fermi a Santa Filomena e cambio alla segreteria comunale. Sono questi due temi che verranno discussi nel consiglio comunale di Mosciano. E ancora, Alba Adriatica, la Dio Medori con le maglie del calcio sul feretro, chiesa di Sant'Ufemia strapiena per l'ultimo saluto a Biagino Medori, allenatore delle giovanili, anzi dei portieri delle giovanili del Giulianova Calcio, che è morto all'età di 62 anni. Gestione delle emergenze, Val di Brata penalizzata, il comitato pro ospedale contesta un nuovo assetto della rete di assistenza del 118, di 32 postazioni medicalizzate del piano regionale, nessuna è nella nostra zona. E ancora, veniamo a un'altra notizia, l'epoca longobardo rinasce al Museo delle Armi Antiche. A Martinsicuro c'è stata questa rievocazione. Carabinieri in Val di Brata, incontri contro le truffe, le date di settembre, chiaramente in tutte le località della Val di Brata, a parte i carabinieri che spiegheranno ai più anziani come fare per difendersi dai ladri. Veniamo a Giulianova, centro-sinistra, Ciccone rinuncia, non sarò la candidata sindaca. La presidente di Citygas: non ho la preparazione all'età o altri progetti per i quali sarò più utile. Costantini nega l'avvicinamento a Futuro Nazionale, con Di Gio Vittorio solo amicizia personale. Paga il pane con i soldi falsi, la negoziante la scopre. A Giulianova torna l'allarme in città per le banconote false rifilate soprattutto ai commercianti. L'ultimo episodio è stato denunciato ieri riguardo una donna che era entrata in una rivendita e voleva del pane, sembrava alterata e non articolava bene le parole. Aveva la merce richiesta, ha mostrato alla titolare del negozio una banconota di 50 euro. La titolare, che sa degli episodi di soldi falsi rifilate, insomma, è stata molto attenta, ha riconosciuto la banconota contraffatta e per cui non ha dato il pane alla signora, che è uscita velocemente dal negozio. Freccia Rossa, estate finita, seconda fermata addio. Ancora una volta col fine dell'estate la stazione di Giulianova deve rinunciare al secondo Freccia Rossa in arrivo da Milano. E ancora, in bici da Roma per rivedere il suo medico, a distanza di anni dal trapianto di fegato torna Giulianova per abbracciare Gasbarrini, il medico che lo operò, il grande medico Gasbarrini, non dimentichiamolo, Giovanni Gasbarrini. Fratelli d'Italia, la stretta finale a Roseto per il SIA 40 da candidata sindaca. Incontro decisivo martedì tra i dirigenti locali e provinciali. Il via libera all'investitura spaccherebbe il centrodestra. E ancora, vediamo un'altra notizia: barriere in città, le proposte arrivano. Sono 63 i suggerimenti a Roseto inviati dai cittadini sul piano di eliminazione degli ostacoli. Parco di Roseto nel degrado, serve pulizia. I residenti di via Bixio chiedono interventi per la piccola area verde completamente abbandonata. Amianto nell'ex piccionaia, il sindaco faccia chiarezza alla polemica dell'opposizione. Come sempre il sindaco Mario Nunez non risponde nel merito alle domande, ma preferisce evitare, anzi sviare, scegliendo il solito attacco scomposto verso chi osa porre solo dei quesiti, come dire, leciti. Ad Atri, studio e lavoro in condivisione, così nasce il museo etnografico. Il progetto della cooperativa Forma Talenti con associazioni e comune incassa i fondi di un bando nazionale. La struttura ospiterà anche uno sportello di orientamento per i giovani, spazi dedicati alle professioni. E ancora Ali a Pineto, l'associazione Ali, autonomie locali italiane, Cocciniglia, aiuta i comuni. La cocciniglia è la malattia che prende gli alberi, va bene, che attualmente insomma sta colpendo tutti gli alberi delle città costiere. A Silvi arriva il Giro d'Abruzzo, iniziative su sport e ambiente. Dal 15 al 18 settembre in regione Abruzzo si terrà il Giro d'Abruzzo, corsa ciclistica organizzata da RCS Sport in collaborazione con Regione e Dipartimento per le politiche giovanili. Dunque, premiate per vacanze a Pineto da oltre 58 anni, consegnate pergamene in comune a due sorelle napoletane. Dal 68 tornano per estate e festività sempre a Pineto, innamorate di questa cittadina. E ancora lo sport per chiudere: il calcio sbarca alla Scala, Di Marco miglior giocatore, la cerimonia a Milano. Al Gran Galà le premiazioni per la scorsa stagione, Fabregas tecnico rivelazione e Mancini parla di nazionale. Siamo una squadra forte, i giovani hanno qualità. Insomma, ieri grande premiazione, tra i premiati Nico Gonzalez, Lautaro ed altri, anche Palestra, Marco Palestra, che gioca nel Chelsea. Questo è un giocatore che secondo me farà tanta strada, perché veramente è molto preparato, e questo giocare nel campionato inglese, sicuramente darà ancora lustro a questo giocatore e farà fare tanta esperienza. Europei di volley, l'Italia soffre ma batte la Svezia, le azzurre volano in semifinale. Il tecnico Velasco: ci è mancata la lucidità a inizio partita, quando ci siamo rimessi in sesto abbiamo fatto dei punti decisivi, troppo forte questa nazionale. Superfest azzurra a Taranto, superato il record di medaglie per i giochi del Mediterraneo. Tra i più forti sicuramente Jimbo, che ha vinto il salto in alto. Nel Open americani di tennis, Sonego si ferma con Zverev, bene Musetti, oggi tocca a Cobolli, eliminato Berrettini. Coppa Italia, Sassuolo Udinese vanno avanti, Sassuolo Udinese passano agli ottavi di Coppa Italia. I Norverdi hanno battuto ai rigori il Frosinone dopo il risultato di 1-1. L'Udinese invece ha la meglio su Venezia con il risultato di 2-1, doppietta della punta Baio. E ancora vediamo un'altra notizia. Dunque, Pescara, inglese Pescara ufficiale, Parigi prepara l'esordio, l'ex Latina può partire a titolare contro il Ravenna, pronto anche Nardin. Il giudice sportivo punisce Pellacani con 3 turni di squalifica e difesa spazio al giovane arrivato dalla Roma. Sono 15 in totale gli acquisti arrivati in questa sessione di mercato, se invece la gestione del club, è uno squadrone questo Pescara. Anche il Pescara non si può nascondere, deve vincere il campionato. Pineto, 2 giornate a Delle Monache, l'attaccante squalificato sarà assente per sfide contro Perugia e Samba. Intanto ieri sera il Teramo si è presentato ai suoi tifosi in Piazza Marte Libertà: vogliamo vincere. Il presidente Antonio, durante la cerimonia a Piazza Marte, inutile nascondersi, l'abbiamo detto anche noi almeno 3 settimane fa, che quest'anno il Teramo è inutile che si nasconde, è la squadra da battere, punto e basta. L'obiettivo è raggiungere la promozione, le squadre più forti, l'Ancona sicuramente, e poi ci sono le squadre abruzzesi, quelle sono veramente molto molto da temere. Sant'Egidiese in piena emergenza, per esordio sono tanti gli assenti giallorossi, domenica la trasferta a Montecchio. Giulianova pronti a Arras e Martiniello, per Golizzi valuta la coppia di punte per la partita domenica contro il Fossombrone. Potrebbe cambiare qualcosa nel Giulianova, che affronta domenica Alfa di Nilfo Sombrone sotto il sole cocente delle ore 15. Incredibile come la Lega possa far giocare le partite in questa data, in questa ora. In eccellenza il DS, il direttore generale Gemmarioli, incontra il sindaco per il Chieti, e intanto il Chieti pesca dalla Serie D, ecco arrivare Fino e Pissinis, anche perché chiaramente questo Chieti, se fa il campionato di eccellenza, lo fa perché deve vincerlo, altrimenti è inutile, non per partecipare, insomma è normale per una città come Chieti. Va bene signori, andiamo con gli appunti di Radio Amica International, sentiamo, prego.

0: edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Mica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della Pittura.
1: Ok, bene così. Dunque allora, gli appunti Radio Mica, cosa va musicalmente parlando su Radio Mica di questi tempi? L'hit dell'estate 2026. Alla grande, e tra queste hit avremo il tormentone d'estate domenica, dunque 13 di settembre, dalle ore 10:15 in poi andremo con il momento riservato chiaramente al appunto al tormentone. Vi diremo qual è la canzone che ha vinto secondo quello che abbiamo appreso dai vostri voti, eccetera. Va bene, perfetto. Allora andiamo con un'altra notizia. Abbiamo fatto poker, i nostri angolini musicali che non hanno uguali, disco dance, la canzone più della settimana, lo stigiro puro, la parte orchestrale di Radio Mica, disco novità, eccetera. Beh, insomma signori, davvero abbiamo delle cose importanti. Di Sante Mobili e Arredi, via Nazionale 5 San Nicolò Tordino, dal 1910 l'arredamento in Abruzzo. Top Clean, problemi di pulizia ma non abbiamo la soluzione, si chiama Top Clean al 348 34 34 12. Impresa di pulizia e sanificazione, quindi chiama Top Clean. Radio Domenica Show, finalmente lo sappiamo, domenica 13 di settembre ore 10:15, signori, prima puntata, si va a ricominciare per una grande stagione 2026-2027, e il 9 luglio 2027 Radio Mica fa 50, mamma, vai!
0: Tieni a mente Casa Delfico, il ristoro in famiglia, l'ottima cucina tradizionale attenta alla selezione degli alimenti con specialità come timballo alla teramana, chitarra con pallottine di carne, pasta fatta in casa, le mazzarelle e la braceria con le migliori carni dalla qualità superiore, innaffiato da ottimi vini. Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochi minuti da Teramo. A Casa Delfico la pizza buona cotta nel forno a legna in diverse specialità, tutte dal gusto gustosissimo. Ed ancora stanza di vita all'intrattenimento dei bambini, e se volete potete fermarvi nelle nostre 10 camere confortevoli uniche per il vostro relax. Occhio all'indirizzo: Casa Delfico, contrada Piano Delfico Castagneto, a pochissimi minuti da Teramo. Al telefono 0861 55 4201. Tieni a mente Casa Delfico, ristoro in famiglia.
1: Andiamo con le notizie riservate, i nostri super festival del momento. GT Gente di Talento, partecipare è semplicissimo. Per il super tormento dell'estate ne abbiamo già parlato, domenica 13 l'appuntamento per dirvi, per svelarvi la canzone regina dell'estate 2026 in assoluto. Arlecchino da Sante, dunque solo base di pesce, Tortoretto Alto presso Residence Tortorella, al telefono 347 37 64 271. Andiamo con la stazione servizio IP Fratelli Ciprietti, Giulia Lolido, Mondo Risparmio, servizio qualità con un bar grande accogliente aperto sempre da lunedì al sabato. La raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 di settembre, stasera va a carta e cartone dopo le 20 sotto il portone di casa, carta e cartone. Tra poco signori andiamo con la fortuna, perfetto. E prima la scuola, inizia il nuovo anno accademico 2026-2027 alla scuola musicale del maestro Umberto De Battistis. Prego regia, andiamo.
0: Scuola scuola musicale Maestro Umberto De Battistis, il mondo della musica a 360 gradi a portata di mano nel cuore della città di Teramo. Il Maestro Umberto De Battistis ti accoglierà nel suo centro servizi per la didattica musicale, lezioni di pianoforte e canto, coro di voci bianche città di Teramo, gioco con la musica per i più piccoli e poi, come se non bastasse, tanti corsi per star bene con la musica, musicoterapia, logopedia, training vocale e cura della voce e tanto altro ancora. Siamo a Teramo, in via dell'Arco 7, traversa di Corso San Giorgio, al telefono 346 04 009 72. Siamo convenzionati con la qualità. Scuola musicale Maestro Umberto De Battistis.
1: Ok, bene così. Dunque andiamo subito col concorso numero 141. Attenzione, stasera il 6 al Super Enalotto vale qualcosa come 218 milioni e 700 mila euro. Mamma che botta. Dunque allora, veniamo al gioco dell'otto. Rotte scelte Firenze e Genova. Numeri consigliati 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52. Ripeto, 68, 70, 75 abbinati al 51 e 52 su Firenze e Genova. Su Napoli e Palermo 43, 45, 50 abbinati al 67, 68. Ripeto, 43, 45, 50 abbinati al 67, 68 su Napoli e Palermo. Buona fortuna. Le farmacie di turno tra poco con Sosta Gustosa. Sentiamo un po', attenzione, vai.
0: Una sosta gustosa e sostanziosa, primi veloci per te che torni al lavoro, poi un pieno di benzina, gasolio e metano, un buon caffè e sei in forma. Come al mattino con la tua colazione preferita, cornetto e cappuccino, panini, dolci, tutto per rendere la giornata fantastica. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, variante 80 Teramo. Non puoi sbagliarti, è l'unica, come unico il sapore di ciò che offre. Una grande qualità, personale attento e qualificato, prezzi accoglienti e poi uno spettacolo di terrazza sulla città di Teramo. Caffè Sosta Gustosa, stazioni servizio Eni, l'80 Teramo, noi siamo qui.
1: Ok, bene, dunque andiamo subito allora con le farmacie di turno. Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina, ore 9, domani e venerdì. A Moscione Bellante Moretti, ad Atri Pepe, a Pinete Silvi di Febo Pineto, a Giulianova Ielo, Villa Rossini Giulianova, in Val Virate a Gasparroni Tortoretto, di Mattia Santomero, Rosetto Chicco, via Nazionale, Rosetto, a Valfino Montefino, appunto Montefino, la farmacia si chiama appunto Montefino ed è a Montefino via Mazzini 9, Castellisola Savini, Tossicia, Montorio Berlini, a Campli, farmacia del Corso Campli, sulla Laga Piccioni, Valle Castellana, Teramo città di Pierro, via De Gasperi, aperto quest'oggi, questa notte, fino a domani mattina ore 9, domani è venerdì. Perfetto, le super classifiche, andiamo a chiudere prima di passare chiaramente allo super oroscopo del giovedì da Radio Amica. Prego.
0: 900, diamo un tocco alle nostre serate. 900, il caffè importante, il caffè che diverte. Caffetteria, panieria, aperitivi vegani, aperitivi vegetariani, aperitivi cenati, pranzo a meno fisso anche per un pranzo veloce e poi ritorno al lavoro magari con un buon caffè. 900, via D'Annunzio 121 Teramo. Regaliamoci serate indimenticabili con gli amici al centro città, in galleria 900, via D'Annunzio 121 Teramo, momenti irripetibili.
1: Ok, bene così, Radio Amica International, il 9 luglio 2027 sono 50, grazie per gli auguri. Dunque, allora, andiamo avanti perché tra poco abbiamo il momento dell'oroscopo, prima ancora le super classifiche. Oggi giovedì tocca chiaramente a chi? Tocca alle canzoni. Dunque, il disco più venduto, Michael Jackson Thriller, lo so che è vecchio, va bene, è in vinile, però è stato ripubblicato e quindi è il più venduto, davanti a Ariana Grande, Petal, al terzo Stray Kids This That, al quarto Radio Italia Summer Hits 2026, al quinto Marilyn Manson, al sesto Ketsei Wild al settimo Kiryugi, anche gli eroi muoiono, e poi i Pink Floyd ormai in classifica da 40 anni con The Dark Side of the Moon, cioè non escono mai di classifica. I dischi più venduti, anzi più ascoltati, al primo posto Angela Mango e Marco Mengoni, Canto d'Amore, davanti a Tommaso Paradiso, Agitare, Coca-Cola, al terzo Mark Tremont, Serena Brancale, The Colors con Partenope, poi Ogle, Mavin to the Sun, Samurai J, Flamengo Paranoia, al sesto Noemi, Tu cosa fai questa sera, al settimo Human, Peggy Gu, all'ottavo Pinguini Tattici Nucleari con Sorry Scusa Lo Siento, e poi c'è Madonna con Dance Tria e The Beos con Magnetic. Comandano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore, bellissima canzone, complimenti davvero anche a chi l'ha scritta, eh? Va bene signori, ci siamo, allora andiamo con la chiusura di Primissima, l'oroscopo, programmi in televisione, le comunicazioni di servizio, ci siamo? Bene, sì, prego.
2: Ricordi quando ancora bambino ti chiedevano cosa avresti fatto da grande? Parlavi di obiettivi ambiziosi, quasi irraggiungibili. E ora guardati, adulto, realizzato, felice. E la ragazza o il ragazzo dei tuoi sogni? La paura di dichiararsi, il timore di non essere ricambiati. Guardati oggi, state arredando casa insieme. Realizzare i propri desideri spesso è più facile di quanto pensi. Basta mettersi in gioco. Vieni da Di Sante Mobile a San Nicolò di Teramo e progetta gratuitamente la veneta cucine dei tuoi sogni. Scoprirai una qualità e una convenienza sorprendenti, comodissime soluzioni di pagamento e la grande competenza degli arredatori Di Sante Mobili. E non solo cucine, anche divani Ego Italiano, Doimo Salotti, i complementi Cattelan Italia, Bontempi Casa, le camerette Moretti Compact e tanto di più. Di Sante Mobili e Veneta Cucine, più facile di quanto pensi. Superstrada Teramo Mare, uscita San Nicolò. From where you are, you see the smoke start to arise where they play cards, and you walk over. Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano Daccio e Spoltore Pescara. Da noi l'auto si fa realtà, la vedi, la guidi, ti piace, l'acquisti, giusto? L'hai presa da Oriente, concessionaria Nissan. Micra, Juke, Qashqai, X-Trail, SUV e crossover, a voi la scelta. Oriente, concessionaria Nissan, Piano Daccio di Teramo, beh, ti aspettiamo.
1: Ok, bene così, dunque ci siamo, pronti, via, andiamo con l'oroscopo del giovedì 3 settembre 2026. Ricordo tra le altre cose, stasera va la carta, dunque nel appunto per la spazzatura, va bene, perfetto. Ariete, continui a far fatica, rallentato la serie di limiti e responsabilità che non ti consentono di procedere con quel dinamismo che per molti versi è la tua caratteristica. Toro, la giornata favorisce l'autonomia nella parte della giornata, la luna è nel tuo segno, ma essendo congiunta con Urano, la sua presenza non si traduce nella classica sensazione di quiete e calma, siete sempre nervosi. Gemelli, la giornata ti spinge a spenderti senza farti condizionare dalla visione di persone a te vicine che suggeriscono una certa cautela. Cancro, il rapporto molto teso tra Marte, che è il tuo segno, e Saturno limita la tua libertà di azione e proprio per questo tende a suscitare in te la reazione opposta. Leone, continua a essere protetto dalla presenza di Giove che qualunque cosa tu faccia o non faccia ti aiuta mettendoti a disposizione una dose inesauribile di buon umore. Vergine, nel pomeriggio l'arrivo della luna nel settore legato al lavoro è una potente iniezione di energia che sprona il tuo spirito di iniziativa. Siamo alla bilancia, anche se nel lavoro gli elementi di contrapposizione con cui sei alle prese sono ben presenti e la situazione non sia veramente cambiata, la giornata va avanti ed è scorrevole. Scorpione, nel lavoro ti trovi a percorrere qualche tratto in salita, la giornata ti mette di fronte alle difficoltà trovando forse il modo di farti prendere l'ipotesi di cambiare atteggiamento. Sagittario, forte di un atteggiamento particolarmente positivo, continui a procedere anche di fronte a situazioni complesse. Complimenti. Capricorno, puoi avvalerti di una disposizione d'animo particolarmente costruttiva e che si adatta alle circostanze che il lavoro ti consente di adottare piccoli accorgimenti. Acquario, un qualche guizzo di ribellione ti apre gli occhi consentendoti di scoprire per l'ennesima volta che le cose possono essere viste da angoli diversi. Pesci, oggi una piacevole sensazione di sicurezza materiale ti consente di muoverti anche nel lavoro con una certa concretezza. Bene così. Allora, signori, ci siamo, andiamo subito con le trasmissioni. Su Rai 1 arriva Torno Indietro, Cambio Vita, Film Commedia. Su Rai 2, sempre in prima serata, Il Commissario Rex. Su Rai 3, Kilimangiaro Estate. Rete 4, Dritto e Rovescio. Canale 5, Hotel Costiera. Su Italia 1, Cagliari, Hellas, Verona Calcio. La 7 è la Coppa Italia, chiaramente. Sulla 7 in onda attualità. Su TV 8, tutto contro lui. Poi ancora su 39 The Best Aldo, Giacomo e Giacomo, Giovanni e Giacomo, scusate, il famoso trio Aldo, Giovanni e Giacomo. Perfetto così, signori. Chiudiamo con le comunicazioni di servizio. Radio Domenica Show torna esattamente domenica 13 settembre alla grande, dalle 10:15 in poi, prima puntata, nuova stagione 2026-2027. Vi aspettiamo numerosi, tutti, non numerosi, tutti. Di Paolo Arredamenti, grandi marche, consigli dell'architetto, immobili, una scelta importante per la tua casa. L'arredamento firmato di Paolo Arredamenti a Belante, Terra, Monte Silvano, San Vito del Tronto, con lo shop online, indirizzo di paolotrade.it. Cosa va sulla nemica di questi tempi? È il momento magico delle hit dell'estate 2026. Non è una cosa da poco, Allora, raccolta porta a porta, oggi è giovedì 3 settembre, stasera carta e cartone, dopo le ore 20 sotto il portone di casa. La notte è fatta per amare e sognare, stanotte fai l'amore, domani nascere un fiore. Campagna contro la denatalità, cura di Radio Amica International. Ascoltateci anche attraverso la web radio, l'indirizzo radioamicainternational.it. Fai play, ci sei, ok, ci siamo anche noi. Grazie per il vostro cortese ascolto a tutti, chiaramente diamo la buona giornata, ci sentiamo nelle prossime edizioni a più tardi, chiaramente. Per il momento stop, arriva la musica.

0: schiacci il rosso e blocchi tutto.
1: Magico.
0: Fai play e accendi la radio.
1: Magico.
0: Replay e accendi Radio Amica.
1: Magico.

Officina Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo, la tua officina per qualità, professionalità, cortesia. Ora con Oscidro, innovativa soluzione per la pulizia dei residui di combustione. Pulizia interna del motore, Oscidro. Notevoli vantaggi, chiedi di più alla tua officina. Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Qui trovi risposte certe per la tua auto, insomma la soluzione. E in più la nostra esperienza al tuo servizio. Officina meccanica Raniero Di Marco, via Faiani 9 a Teramo. Al telefono 0861 41 36 00. E buon viaggio! Estate 2026, Waikiki, e cosa c'è di meglio? Waikiki Beach, stabilimento balneare, ristorante, pizzeria, bar, lo chalet che fa vacanza. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, al telefono 0861 71 32 14, Waikiki Beach. Vogliamo offrirvi il meglio, vogliamo darvi un angolo importante, una vacanza unica, perché la tua vacanza è speciale. Waikiki Beach è speciale. Lungomare Marconi 21, Alba Adriatica, una grande voglia di vacanza.

Mamma mia, la Nissan Juke, compatta, agile, grintosa, buona tenuta di strada, bella a vedersi, facile da guidare. Mamma mia, la Juke Nissan da Oriente, concessionaria Nissan a Piano d'Accio di Teramo. E della Qashqai Nissan ne vogliamo parlare? A stile, accogliente, si guida che un piacere, aria da macchina importante, grande comfort. Provale da Oriente, concessionaria Nissan a Teramo, Piano d'Accio e Spoltore Pescara. Oriente e Nissan.

Una bella vacanza al mare, un relax da vivere Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Ricarica la tua energia, vivi Antares per un'estate speciale. Fai un pieno di pizze, panini, cocktail, gelati, stuzzichini vari. Prima colazione, birra e un ottimo caffè per iniziare una gran bella giornata d'estate. Antares, lungomare Sirena, Tortore Toledo. Primi a base di pesce, chitarrina alle vongole.

0: start, I guess we're grown-ups now. Couldn't ever imagine even having doubts, but not everything works.
1: Di Paolo Radamenti, fantastico showroom con firme importanti di mobili e arredi. Personale attento, professionale, consigli di architetti per suggerimenti vincenti. L'arredamento della tua casa firmato Di Paolo Radamenti, Abellante, Teramo, San Benedetto del Tronto, Monte Silvano. La qualità del mobile è il nostro fiore all'occhiello, mobile alla portata di tutti. Sappiamo accontentarvi, viene a vedere Di Paolo, il punto di riferimento per arredamento in Abruzzo. Grande affidabilità, effetto bellezza, sostanza. E lasciatevi sedurre dai mobili Di Paolo Arredamenti. Abellante, Teramo, Monte Silvano, San Benedetto del Tronto. Per informazioni 0861 61 64 36. Di Paolo, l'arredamento per la tua casa.

edizione numero 17 dal 15 luglio al 15 settembre 2026. GT Gente e Talento per Pittura a tema libero su Radio Mica Internazionale. Inviateci una foto del vostro quadro con nome, cognome e numero di telefono tramite WhatsApp al 335-6564-507. GT Gente di Talento per Pittura, edizione numero 17, anno 2026. Il Gran Premio della Pittura e tu sarai il protagonista. Informati su Radio Amica al telefono 335-6564-507. GT Gente di Talento, Gran Premio della

Ma ce l'hai la ragazza? Sali in macchina, portala dall'IP dei fratelli Ciprietti, via Grilei 407 a Giuliano Valido. Fai un pieno di benzina, gasolio, gas e poi via tutto gas. Anzi no, fermo! Lava l'auto, falle fare un giro con le minimoto. E se le vuoi veramente bene, vai al bar, gioca la fortuna e non si sa mai. Stazione servizio IP dei fratelli Ciprietti, via Galilei 407 a Giuliano Valido. La ragazza non ce l'hai, trovala subito!

Nella vasta gamma Nissan c'è sicuramente la tua auto, il tuo SUV, il crossover. Un'auto Nissan ha un valore assoluto anche nel tempo. Per viaggiare, per il tempo libero, Nissan da Oriente a Pianodaccio di Teramo e Spoltore Pescara. Se la vedi, ti piace per lo stile e il design. Se la guidi, piace ancora di più per la risposta che riesci a dare, il piacere di una guida straordinaria. Ti aspettiamo da Oriente, concessionaria Nissan, a Teramo, Pianodaccio e Spoltore Pescara. Nissan da Oriente.

0: stasera che sera al Nero di Seppia, ristorante a base di pesce in via Trieste 159, Giulia Nova Lido. Un menù ricco e speciale, tagliatelle al Nero di Seppia, una vasta scelta di antipasti crudi, pesce al forno. La qualità, la freschezza del pesce, il nostro segreto. Chiama al 348 53 88 978. È opportuna la prenotazione. Se cerchi un ristorante di pesce importante, Nero di Seppia. Se vuoi qualità in quel che mangi, gusta pesce di qualità e freschissimo. Ristorante Nero di Seppia di Antonio Pettinari, via Trieste 159, Giulia Nova Lido, al telefono 348 53 88 978. Chiuso il martedì, la domenica sera poi inizia uno spettacolo di cucina. Ristorante Nero di Seppia.
1: Da Radio Amica, la canzone più della settimana, e per tutta la settimana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Da Radio Amica avete ascoltato la canzone più della settimana.

Oh mamma. Divent, l'evento musicale su Radio Amica, il torneo giornale. Oh mamma.

Canzoni sotto l'ombrellone, un'estate tutta spritz, spritz, spritz. Su Radio Amica International le più belle canzoni d'estate. Note colorate in ogni minuto, in ogni secondo, in ogni spazio-tempo. Canzoni da spiaggia, canzoni da mare, canzoni sopra e sotto l'ombrellone. Solo su Radio Amica International.